0: Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
4: Radio Dance Floor.
5: Back to the 90s.
3: Back to the 90s.
5: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Flow. Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1998.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: You know what it is? Radio Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: Dance Floor.
2: You know what time it is?
0: Sono le 6:01.
4: Dance Floor.
5: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
6: Timeline. Timeline.
7: Rewind the tape now.
8: Prendetelo come un viaggio di studio.
9: Ben ritrovati e ben ritrovate ad Enrico, nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della dance degli anni 90, back on radio dance floor. Timeline ci porta nel mese di maggio del 2000. Il nostro viaggio può partire.
6: Timeline.
9: Il nostro viaggio comincia dal 4 maggio 2000. Il virus informatico I Love You colpisce milioni di computer in tutto il mondo. Si tratta di un worm per computer, un particolare tipo di malware in grado di replicarsi, che ha attaccato con successo 10 milioni di computer Windows il 4 maggio 2000, quando venne inviato come allegato su un messaggio email con testo I Love You nella riga dell'oggetto. La diffusione incominciò nelle Filippine il 5 maggio 2000 e si propagò verso ovest, spostandosi quindi su Hong Kong e poi in Europa e negli Stati Uniti, causando danni stimati in 5,5 miliardi di dollari. Dal 13 maggio 2000 sono state riportate 50 milioni di infezioni. Gran parte dei danni citati furono causati dalla fatica di liberarsi del worm. Il Pentagono, la CIA, il Parlamento britannico dovettero spegnere i loro sistemi di posta per liberarsene, così come fecero molte grandi società per azioni e Timeline.

ci troviamo al 5 di maggio del 2000, congiunzione di tutti i pianeti tradizionali: Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Luna e Sole. È un fenomeno di particolare interesse nel mondo dell'astronomia, fenomeno per il quale avviene che quando due astri abbiano la stessa longitudine o la stessa ascensione retta visti dal centro della Terra, ci sia un perfetto allineamento. L'evento del maggio 2000 fu una rara grande congiunzione nella quale diversi pianeti giacevano nel cielo terrestre nelle vicinanze del Sole ed ebbero luogo diversi momenti di congiunzione. Giove, Mercurio e Saturno furono in congiunzione con il Sole nel periodo 8-10 maggio, un periodo sufficiente per studiarne effetti e caratteristiche, offrendo anche agli appassionati di astrologia modo di immaginare gli effetti di questo grandioso evento celeste. Ben ritrovati e ben ritrovate, è Timeline.

0: un classico del mese di maggio. Andiamo ad esplorare il concertone del primo maggio, il festival organizzato annualmente in occasione della festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, antistante l'omonima basilica, dai tre sindacati confederali italiani CGL, CISL e UIL. Questa edizione, caratterizzata da una notevole pioggia, venne però eccezionalmente spostata nel piazzale del Giubileo a Tor Vergata per la concomitanza delle manifestazioni del Giubileo del 2000. Condotta da Piero Chiambretti e Kay Rush, vide la partecipazione di molti artisti e gruppi musicali: i Blu Vertigo, Giorgia, Carmen Consoli, Irene Grandi, Agricantus, Max Gazzè e come ospiti internazionali Lou Reed, Alanis Morissette, Noah, Carl Anderson, Houston Dur, Eurythmics. Si calcola che nel piazzale del Giubileo di Tor Vergata abbiano seguito, malgrado il brutto tempo, abbiano seguito l'evento musicale non meno di 300.000 spettatori.
1: Siamo qui con il grandissimo Houston Dur. Hi, great to meet you. That was a great set. Yeah, just a couple of really quick questions, please. È uscito adesso il tuo ultimo LP, Gioco, From Village to Town, che è fantastico. You understand? You parli italiano?
2: A little bit, yeah. Fantastico,
1: fantastico,
2: you know.
1: Sì.
2: It's very clever.
1: Il primo singolo, My Hope is in You, La mia speranza in te. Con chi stai parlando? Un messaggio a qualcuno? Your first single, My Hope is in You, is that a message to somebody? You talking to somebody specific?
2: Yeah, somebody, because I think this people, this man represents the new generation from Africa, just to tell how I have, how much I have a positive way to the new African. I think this song gonna make the young people in Africa more believe and today.
1: Yes. Dice che questa canzone è indirizzata proprio alla gioventù, ai giovani africani, proprio dal suo paese, per dargli un pochino di speranza. Infatti parla della sua speranza che ha in lui, e lui convinti che loro nel futuro faranno sì che l'Africa diventi un popolo un pochino più forte. Anche tu ti sei schierato con Bono degli U2 per la causa riguardante la cancellazione del debito nei paesi poveri. Come sta andando la battaglia? I think you understood the question. Yeah, yeah, you're involved with Bono for canceling the world debt. How is it going? How's the battle going?
2: I think, you know, in Italy we do a lot of things. I think people know now how important is the cancellation of the debt. And I think now it's urgent, seeing what's happening around the world, especially in the poor country. We need to cancel this debt, yes. Definitely to make people have new things.
1: Lui dice che è importante far sapere al mondo che ci sia questo debito. Lui vede, poi appunto ha parlato soprattutto dell'Italia, vede che qui le cose si stanno muovendo, proprio anche il concerto che stanno facendo qui proprio oggi per il primo maggio, per la cancellazione del debito, e lui vede veramente che qualcosa attraverso lui, YouTube e anche con la musica, che qualche cosa riescono a fare. Parliamo un pochino di questo album, Gioco, From Village to Town. Hai lavorato con un po' di amici, Peter Gabriel, Sting, Wyclef Jean. Vuoi parlarci o raccontarci qualcosa a proposito di queste collaborazioni? On your new album you worked with Sting, Wyclef Jean and your old friend Peter Gabriel.
2: Peter Gabriel.
1: You want to tell us something about these collaborations?
2: Yeah, I think Gioco is a kind of connection between people, between sound, and in Gioco I was trying to recreate my journey, a little bit my traveling, and to recreate my traveling, you know, definitely don't have it. Peter Gabriel is big missing, and I think they really great people, and they really try to break the barriers of language, barriers of sound. You know, I'm
1: very happy. Dice che con questa canzone poi Gioco parla un pochino di un suo viaggio anche globale nella musica, e attraverso anche questi suoi amici, questi grandissimi musicisti, proprio come Peter Gabriel, Sting e Wyclef Jean, con il quale ha avuto il piacere di lavorare, è riuscito anche grazie a loro a rompere un po' di barriere musicali. A questo punto ringraziamo ancora Houston Dur. Thank you very much. Merci beaucoup. You've been great. Love

andiamo un pochino oltre. 21 maggio 2000, l'arma dei carabinieri viene elevata a rango di forza armata. Costituita da Vittorio Emanuele I di Savoia con la legge reale del 13 luglio 1814, le regie patenti, con la quale fu istituito il Corpo dei Carabinieri Reali, unità militare con compiti di polizia, fino all'anno 2000 l'arma dei carabinieri rimase parte integrante dell'esercito italiano con il rango di arma, definita prima arma dell'esercito, attraverso l'articolo 1 della legge delega 31 marzo 2000 numero 78, i carabinieri vennero elevati ad una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa con il rango di forza armata e forza militare di polizia a competenza generale con l'emanazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000 numero 297. Questo ne ha consentito la partecipazione alle missioni militari italiane all'estero, non più esclusivamente con funzioni di polizia militare. Anche questo è Timeline.

Nel maggio 2000 il mondo dello sport, ma non solo, piange la scomparsa di un grande campione, Gino Bartali, scomparso il 5 maggio 2000 all'età di 86 anni, essendo nato il 18 luglio 1914. Con il passare dei decenni aumenta il numero degli sportivi italiani che sono diventati leggenda e spesso vere icone dello sport praticato ad altissimi livelli. Uno di questi è sicuramente Gino Bartali, nato a Ponte Aema, frazione del comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, e morto a Firenze il 5 maggio del 2000. Ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, è stato professionista dal 1934 al 1954, vincendo tre Giri d'Italia, 1936, 37 e 46, e due Tour de France, 1938 e 1948, oltre a numerose altre corse tra gli anni 30 e 50. Epica la sua rivalità con un altro grande campione del ciclismo, Fausto Coppi, competizione umanizzata dal celebre scambio della bottiglietta d'acqua immortalato in una foto del Tour de France del 1952. L'Italia dell'immediato dopoguerra è ovviamente molto diversa da quella contemporanea, anche sul piano della diffusione dello sport e della sua fruizione popolare. Il ciclismo, forse secondo solo al calcio, ha catalizzato in quegli anni, grazie alla radio, l'attenzione di milioni di italiani pronti a dividersi per i due campioni. Addirittura si ritiene che la vittoria di Bartali al Tour de France del 1948 abbia allentato il clima di tensione seguito all'attentato di Palmiro Togliatti. Un particolare non troppo noto, riconosciuto soprattutto dopo la sua morte, riguarda Gino Bartali. Bartali era un devoto cattolico ed era molto legato all'arcivescovo Angelo Elia Dalla Costa, riconosciuto come giusto tra le nazioni nel 2012. Di conseguenza, dopo l'occupazione tedesca in Italia, nel settembre 1943, Bartali, che era un corriere della Resistenza, giocò un ruolo molto importante nel salvataggio degli ebrei da parte della Delegazione per l'assistenza degli immigrati, il Delasem, rete avviata dallo stesso Dalla Costa e dal rabbino Nathan Cassuto. Bartali, che per allenarsi era noto coprire grandi distanze, trasportava documenti falsi nel manubrio e nella sella della sua bicicletta e poi li consegnava alle famiglie dei perseguitati tra Firenze ed Assisi. Quando veniva fermato e perquisito, chiedeva espressamente che la bicicletta non venisse toccata, giustificandosi dicendo che le diverse parti del mezzo erano state attentamente calibrate per ottenere la massima velocità. Con la sua azione, Bartali ha contribuito al salvataggio di 800 persone tra il settembre 1943 e il giugno 1944. Già medaglia d'oro al merito civile nel 2005, Gino Bartali è stato riconosciuto come giusto tra le nazioni da Yad Vashem il 23 settembre 2013. Anche questo è Timeline.

0: Parliamo di cinema. Il 19 maggio 2000 esce nelle sale cinematografiche un film di straordinario successo, Il Gladiatore, pellicola diretta da Ridley Scott con uno straordinario Russell Crowe, film storico ambientato nel tardo secondo secolo d.C., all'epoca dell'imperatore filosofo, all'epoca di Marco Aurelio. È il 180 d.C. e il generale dell'esercito romano Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe, abile condottiero stimato da tutti, ha appena portato alla vittoria la sua legione nella battaglia decisiva in Germania contro i barbari, quando l'imperatore Marco Aurelio, interpretato da Richard Harris, ormai anziano e prossimo alla morte, decide di nominare come suo successore proprio il suo fidato, ma amico Massimo, al posto del figlio Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix, ritenuto privo di moralità, incapacità e indegno di governare. Commodo, geloso e avido di potere, fa assassinare il padre e dà ordine di uccidere anche Massimo e la sua famiglia. Sfuggito per poco alla sua esecuzione, Massimo giunge a casa e scopre tragicamente che la moglie e il figlioletto sono stati massacrati dai pretoriani al servizio del nuovo imperatore, di Commodo appunto. Salvato in fin di vita da un mercante di schiavi, il generale Massimo viene venduto come schiavo a Proximo, interpretato da Oliver Reed, un ex gladiatore reso libero da Marco Aurelio, che organizza lotte tra gladiatori. Ridotto a schiavo e gladiatore, è costretto ad allenarsi come tale e gli mostra le sue ottime doti di combattente, e la sua fama cresce al punto tale che Proximo decise di portarlo con sé a Roma per farlo gareggiare nel Colosseo durante i giochi organizzati da Commodo stesso in memoria del defunto padre. Massimo però è desideroso solo di vendetta e, prendendo il comando del gruppo di gladiatori, guida i propri compagni verso la prima trionfale vittoria nell'arena romana, in seguito alla quale svela la sua identità dinanzi all'imperatore. Commodo brama la morte dell'eroico gladiatore, ma non lo uccide per evitare di deludere la folla, dal momento che Massimo è ormai osannato da tutti e la sua celebrità non fa che aumentare. Tra subdoli complotti e varie traversie, Massimo sarà sempre più determinato a regolare i conti delle ingiustizie subite. Si tratta di un film diventato cult. Il Gladiatore è stato vincitore di 5 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista, premio conferito a Russell Crowe. Celeberrima la frase di Massimo Decimo Meridio: «Al mio segnale scatenate l'inferno». Anche questo è Timeline.
1: Un popolo dovrebbe capire quando è sconfitto. Tu lo capiresti, Quint. Io lo capirei. Forza e onore.
2: Forza e onore.
3: Forza e onore.
1: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
4: Caricate le catapulte. Legionari disposti per l'avanzata. Arcieri pronti.
5: Arcieri! Il coccale!
6: Il coccale!
7: A 3 settimane da oggi, io mieterò il mio raccolto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i ranghi, seguitemi. Se vi ritroverete soli, a cavalcare su verdi praterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei Campi Elisi e sarete già morti! Fratelli! Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità.

siamo nel maggio del 2000, parliamo proprio del Giubileo 2000, evento voluto dalla Chiesa Cattolica come celebrazione della pietà di Dio, voluto fortemente da Giovanni Paolo II, iniziato il 24 dicembre 1999 e terminato il 10 gennaio 2001. Nel mese di maggio del 2000 sono parecchi gli eventi legati al Giubileo ed espressione della pluralità dell'evento. Il 1 maggio 2000, Giubileo dei lavoratori. Il 7 maggio, commemorazione dei testimoni della fede del XX secolo. Il 18 maggio 2000, Giubileo dei sacerdoti. Il 25 maggio 2000, Giubileo degli scienziati. Il 28 maggio 2000, Giubileo della Diocesi di Roma. Anche questo è Timeline.

0: Parliamo di pubblicità. Siamo nel maggio del 2000. Come sempre, la pubblicità ci offre uno spaccato di grande efficacia per capire il tempo che stiamo esplorando. In questo caso, come vi dicevo, il mese di maggio 2000. Mi piace ricordare Infostrada Spazio Zero, spot che vede come testimonial Fiorello.
1: Senti, ma con Infostrada Spazio Zero quanto risparmio?
2: Tantissimo. Pensa che puoi fare telefonate urbane e interurbane in tutta Italia, giorno e notte, a sole 20 lire al minuto.
1: 20 lire? Ma non 24 come quell'altro?
2: Per risparmiare basta chiamarmi all'155 e abbonarsi a Spazio Zero.
1: Che bella casa.
2: Sì.
1: Ti accompagno io. Questa città è una giungla.
0: Bisogna ricordare che lira ed euro convivono. Dal 2002 subentrerà infatti solo la moneta unica. Esiste ancora Blue, la compagnia telefonica che promette il futuro che non c'era, con un accattivante spot e la famosa risata del bimbo.
3: Questo film è dedicato a chi insegue un sogno nella vita. Ai tenaci, ai testardi e agli ostinati. A chi cade e si rialza. A chi ci prova sempre e a chi non molla mai. Perché loro sono quelli che guardano avanti. Quelli che sperimentano sempre. Quelli che credono nel futuro. E non smettono mai di sognare.
0: Comincia la nuova generazione di televisori, non più a tubo catodico, ma piatti. È il caso del televisore Philips Flat TV, a schermo piatto, un nuovo modo di vedere la TV. O la televisione Thomson Scenium, con schermo piatto e audio Dolby Surround, e la accattivante claim Look, Listen and Leave. Anche i telefonini, oggetto ormai di uso comune, continuano a fare la loro comparsa. Sono oggetti che oggi ci fanno certamente sorridere, tale e tanta è la diversità rispetto agli smartphone attuali. Vi ricordo il Siemens C35 con il claim Be Inspired ed uno spot molto sensuale e curato.
4: You know there's a sexier way to connect to the web. But whatever you do with the new Siemens C35, be inspired.
0: Tra le auto sempre presenti nella programmazione pubblicitaria segnalo la Mazda Supremacy, elegante berlina con un claim accattivante, nuove idee che accendono le tue emozioni. Curiosa infine la pubblicità dei gelati vegetali Valsoia, esistenti tuttora, che permettono di affermare ho detto no al colesterolo. Nello spot inizia a comparire il rimando al sito ufficiale dell'azienda www.valsoia.it, particolare innovativo, oggi del tutto comune, allora certamente non scontato, e Timeline.

siamo nel mese di maggio del 2000. Uno sguardo ancora alle canzoni di questo mese, canzoni destinate a rimanere nelle hit list della prima estate del nuovo millennio. Red Hot Chili Peppers con Californication, i Blink 182, All the Small Things, Bon Jovi con It's My Life, Britney Spears, Oops, I Did It Again, i The Corrs con Breathless, Santana con il successo planetario Corazon Espinado, i Arabe de Palo e Depende, o ancora Carlotta con Frena, Alexia con Ti Amo Ti Amo, Paola e Chiara con Vamos a Bailar. A fare ballare radio, dance floor e i primi weekend al mare sono tante canzoni e mi fa piacere poterne condividere qualcuna con voi. Da The Lawyer, I Wanna I, Gaia, I Keep On Dreaming, Dear, Talk To Me, Madison Avenue, Don't Call Me Baby, Bob Marley con Sunny Shining, poi ancora More, Forever With Me, Lady Violet, Inside To Outside, piuttosto che Luna Pop con il remix di 50 Special, Alice DJ, Back In My Life, piuttosto che Walking, grande successo dei Sound Lovers, o i Mabel con Disco Disco, o ancora Simon J con la versione remix di un classico che è Paradise. Ben ritrovate, ben ritrovati e

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di maggio del 2000. Un saluto grande da Enrico, vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18 in diretta, come sempre qui on Radio Dance Floor. Un saluto a chi mi seguirà nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico, come sempre, enjoy the music, enjoy the 90s.
0: Timeline.

¿Cómo estás? Esta noche, fiesta grande.

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, disagi sulla 9 Milano-Chiasso. Per lo svolgimento delle operazioni doganali si sono formate code tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e di seguito tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Ancora in A9 completamente chiuso lo svincolo di Fino a Mornasco per lavori fino alle 14 di questo pomeriggio. Auto in fila sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Cavennago per traffico intenso verso Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano Est verso Venezia. 3 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per un incidente avvenuto in direzione Padova. Sulla E45 Orte-Ravenna per il ribaltamento di un furgone chiuso lo svincolo di San Vittore in entrata per Ravenna. In coda il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico per un mezzo fermo in panne verso Bologna. Mentre in carreggiata opposta, quindi in direzione Firenze, la presenza di materiale disperso sulla carreggiata rallenta la circolazione tra Firenzuola e Badia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

baby.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: DJ, turn it up.
2: Radio Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: check. One, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Disagi sulla 9 Milano-Chiasso. Per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali si sono formate code tra il bivio per la Pedemontana e l'Omazzo Nord e di seguito tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Ancora in A9 completamente chiuso lo svincolo di Fino a Bornasco per lavori fino alle 14 di questo pomeriggio. 7 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra Padova Ovest e Padova Est per un incidente avvenuto in direzione Venezia. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino e tra Cormando Milano Est verso Venezia. In Liguria 2 km di coda per lavori sulla 10 Genova a Ventimiglia tra Urco Fellino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Code sulla 1 Milano Bologna tra Modena Nord e il bivio per la 22 del Brennero per un incidente avvenuto verso Milano e proseguendo in questa direzione altre file tra Terre di Canossa e Parma ma a causa del traffico intenso. E code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e il bivio per la 13 Bologna Padova in direzione Lato Sole. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.
0: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Book Parade. La hit di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
4: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Resiste alla terza posizione Luciana Littizzetto con Il tempo dei La La La, secondo posto per Maurizio De Giovanni con Il tempo dell'orologiaio e in vetta c'è ancora Emmanuel Carrère con Col Coz. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è un nuovo giallo, si tratta dei Matrimonio con delitto di Alessandra Carnevali e Marzia Elisabetta Polacco. Un nuovo caso per l'agenzia Cuori in fuga, a Poggiobecco è tempo di fiori d'arancio e di omicidi inaspettati. Lorenzo e Greta tra litigi e false piste si ritrovano a indagare. Anche questa volta il cuore e l'istinto potranno essere gli ingredienti vincenti. Passiamo ora alla seconda posizione, anche qui c'è Maurizio De Giovanni con il secondo capitolo dell'orologiaio di Brest, Il tempo dell'orologiaio. Al primo posto Cristina Cassarra Scalia con Le terme dell'indirizzo, l'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestore della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina sarebbe attraversando un buon periodo, persino la relazione con il PM Paolo Malfitano pare aver raggiunto il suo equilibrio. È proprio mentre si sta godendo qualche giorno di riposo con lui che fra le rovine delle terme dell'indirizzo, un complesso di età imperiale nel centro del capoluogo etneo, viene ritrovato il cadavere semicarbonizzato di un uomo cui hanno sparato un colpo alla testa. E passiamo ora al consiglio della settimana di Pablo Trincia, Come nascono le storie, il mio viaggio nell'arte di raccontare. Come nascono le storie? Prima di tutto c'è uno sguardo, quello di un narratore capace di cogliere gli intrecci di vite, sentimenti e misteri che si celano dietro ogni persona, luogo geografico o persino in un semplice albero. Poi c'è l'istinto del cacciatore, il lavoro meticoloso di ricerca delle fonti, quelle che svelano i segreti di una vicenda e le emozioni dei protagonisti. Infine c'è la voce, il mestiere, la capacità di dare ritmo, colore e di rendere la storia interessante per chi legge, guarda e ascolta. Pablo Trincia ha rivoluzionato e fatto esplodere il fenomeno dei podcast in Italia ed è entrato nella mente e nei cuori del pubblico come uno dei più iconici storyteller di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura.
3: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ti

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Back to the
2: 90s. Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1999.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Mic check, 1, 2, Radio Dance Floor. Check it out!

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto milanese della A4 tra il bivio per la tangenziale nord e Cormano verso Torino. Ancora disagi sulla A9 Milano-Como Chiasso, dove per operazioni doganali e per lavori si registrano code tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord ed ancora a seguire tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Chiuso, lo ricordiamo, fino alle 14 lo svincolo di Fino Mornasco sia in uscita che in entrata da e per entrambe le direzioni. Fino alle 14 resterà chiuso anche lo svincolo di Lomazzo in entrata direzione Como. In Liguria code per lavori sulla 10 dei Fiori tra Feglino e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Lavori anche sul tratto abruzzese della A14 Adriatica, in colonna hanno il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Lavori nella stessa direzione sul tratto marchigiano della A14, in colonna hanno il traffico tra Grottammare e Pedaso. In Campania code per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra Pompei ed Angri verso Salerno. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Torino-Novara la circolazione ferroviaria è sospesa tra Settimo e Torino-Stura a seguito dell'investimento di una persona da parte di un treno. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: 1998.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, 4 km di coda sulla 22 del Brennero per traffico intenso tra Egnaura e Bolzano Sud in direzione del confine di Stato. Ancora disagi sulla 9 Milano-Chiasso, dove per operazioni doganali si registrano code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la 36 Piedemontana-Lombarda. Ancora in A9, lo ricordiamo, è chiuso fino alle 14 di oggi lo svincolo di Fino Mornasco, sia in uscita che in entrata da e per entrambe le direzioni. Chiuso inoltre, sempre fino alle 14, anche lo svincolo di Lomazzo Nord in entrata in direzione Como. Code a tratti sulla 1 Bologna-Firenze, tra Firenze e Scandicci, il bivio per la variante di valico per traffico intenso in direzione Bologna, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Firenze, è un mezzo fermo in panne la causa dei rallentamenti tra Badia e Firenzuola. Lavori in corso sono la causa dei disagi sulla 14 Adriatica in direzione Ancona. Abbiamo coda di 2 km tra Pescara Nord e Pineto, con tempi di percorrenza allungati di circa 12 minuti. Coda di 2 km anche tra Grottamare e Pedaso e 1 km di coda tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio, naturalmente verso Ancona. In direzione Bari, quindi sulla carreggiata opposta, abbiamo due file di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e traffico rallentato nel tratto tra Pedaso e Grottamare. Rimaniamo in Abruzzo per segnalare la chiusura della statale 550 del Diatri nei due sensi di marcia per un incidente avvenuto al chilometro 27.900 all'altezza di Silvi Marina. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
1: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1996.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.

0: inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
1: I suonati di Enrico.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I suonati di Enrico.
3: Radio Dance Floor e naturalmente tutta l'esplorazione nel suono dance degli anni 90, perché le nostre esplorazioni vanno a scoprire che cosa siano stati gli anni 90 attraverso la voce degli artisti degli anni 90. Tant'è vero, con moltissimo piacere do il benvenuto a Natalie, con la quale andiamo ad esplorare uno dei gruppi must in assoluto di questi meravigliosi 10 anni che Radio Dance Floor permette di conoscere e di rivitalizzare. I Sound Lovers, appunto. Natalie, benvenuta su Radio Dance Floor.
4: Ciao a tutti, eccomi qua.
3: E grazie naturalmente per la disponibilità a raccontarci sia del progetto Sound Lovers, sia a portarci, ecco, in questa esplorazione nel mondo della dance degli anni 90. Ecco Natalie, partiamo subito da questo. Sound Lovers, ci puoi raccontare come nasce questo progetto e quale sia stata la sua evoluzione?
4: Allora, nasce da due amici, Roby Santini e Gianni Fontana, che lavorano spesso insieme a Milano nei locali vari e fanno questo prodotto che si chiama Runaway. È il primo singolo che io ho cantato nel 96 e praticamente la storia è un po' strana. La casa discografica crede molto in questo prodotto, era la Do It Yourself ai tempi. Ci crede a tal punto di dire: senti, ma possiamo aggiungere due produttori noti del momento, che erano Molella e Phil J, che stavano producendo anche Gala, e hanno aggiunto queste altre due teste al progetto Runaway, ci hanno messo le altre versioni eccetera eccetera. All'improvviso lo fa uscire la Polygram nel mondo e nella Germania parte subito nella top 10. Praticamente è da lì che nasce, che poi per via del successo hanno cominciato a chiamare, a dire: ah, noi abbiamo bisogno della cantante del prodotto, perché qui abbiamo una hit e ci servono i cantanti, come possiamo fare? E io praticamente in quel periodo ho conosciuto Germano, che era la voce del controcanto, quindi non l'avevo mai conosciuto prima, finché non era già nella top 10 della Germania. Quindi era un po' strana la cosa, però poi dopo è partita tutta la programmazione, la promozione, ci hanno fatto girare il mondo e da lì sono sempre rimasti loro. Un po' sono cambiati i produttori, qualcuno si tirava fuori, ritornava dentro. E tuttora siamo sempre tutti noi, insomma.
3: Bello, mi piace, c'è una continuità, quindi, anche perché Runaway è della metà degli anni 90, 1996. L'esperienza Sound Lovers nasce nel cuore degli anni 90, in un momento assolutamente magico, vero Natalie? Il suono dance in quegli anni è veramente il padrone della radio, è il padrone dei dance floor, è il padrone delle serate in discoteca, dove le persone vanno per divertirsi, sì, ma vanno per cantare le canzoni dei loro grandi interpreti. E io credo che uno dei successi di Sound Lovers si debba ricercare proprio in questo, anche in questo, nella facilità che c'era a cantare quel riff che entrava immediatamente in testa e che da lì in avanti diventava, come dire, un po' il leitmotiv. Non appena si sentivano le prime battute del disco di Sound Lovers, non c'erano soltanto mani alzate, teste che si muovevano e corpi che ballavano, ma c'erano anche bocche che si aprivano per poter cantare, vero Natalie?
4: Certo, e poi abbiamo sempre cercato all'inizio, ti dico la verità, Runaway per me era un turno, non avevo assolutamente partecipato al testo né nulla, però è chiaro che dopo, quando il progetto è partito bene, essendo poi olandese, quindi non proprio madrelingua ma come se lo fosse, allora ho cominciato a scrivere i testi e mi piace molto metterci dentro anche un messaggio nei testi, no? Qualcosa di particolare. E quindi era comunque una cosa che mi sono sentita poi anche molto mio, anche se per scelta già all'inizio non volevo che si usava il mio nome, per cui abbiamo scelto questo nome, The Sound Lovers, perché eravamo comunque in tanti, c'erano 4 produttori, 2 teste anche di ragazzi che cantavano, e quindi eravamo in tanti. The Sound Lovers ci sembrava
3: tutti,
4: il nome giusto,
3: tutti
4: ecco,
3: innamorati della musica, poi, e quindi c'era questo fil rouge che univa i componenti di Sound Lovers. Abbiamo parlato molto di Runaway e a questo punto on Radio Dance Floor noi ce l'ascoltiamo e poi si torna a parlare con Natalie dai Sound Lovers e la nostra esplorazione in quello che è il mondo della dance degli anni 90. Questa è Runaway on Radio Dance Floor. Da, da, da.

0: canzone importante, anche perché, come ci ha spiegato Natalie qualche minuto fa, in effetti è la partenza, come dire, lo start-up del progetto. Un progetto importante, progetto che porta i Sound Lovers ad essere immediatamente piazzati altissimi in classifica. Natalie, le classifiche erano importanti perché era importante il mondo della radio, perché la musica passava attraverso la radio. Cosa sì, che oggi funziona in maniera molto diversa. Qual è il ricordo, l'immagine che tu hai della radio degli anni 90?
1: Per noi era il primo posto dove andavamo anche a promuovere o far sentire il nuovo disco. Dove si poteva, si andava proprio dentro in radio a parlarne, perché la radio a quei tempi lì, tra l'altro, veramente molto presente. Ci si conosceva, ci si parlava, la gente ascoltava. E sicuramente mettevano poi le cose del momento, per cui la radio era proprio la prima cosa. In Germania non so bene come sia partito, perché poi noi siamo arrivati direttamente in televisione, no? Fare programmi che erano proprio quelli, programmi musicali, come in realtà anche in Italia dopo abbiamo fatto, però è partito vero tutto dalle radio, sicuramente, per cui molto molto importante.
0: Certo, poi in Italia i grandi network in quel momento, ecco, cito un programma per tutti perché credo sia stato il programma di riferimento, era il DJ Time di Radio DJ Albertino, ma certo, anche Disco Radio con Marco Ravelli, insomma c'era tutto un progetto, certo, davvero davvero importante. Ecco, Natalie, parlare di anni 90 vuol dire quindi andare a scoprire un mondo, come dire, caleidoscopico, che si può declinare sotto diverse prospettive, il mondo della radio, ma il mondo della discoteca, incontrarsi le serate con i propri fans che arrivavano anche da lontano, perché poter non soltanto ballare il disco, il vinile, poi il profumo, la materialità del vinile assolutamente meravigliosa, ma anche vedere l'interprete di quella canzone, vedere dal vivo Natalie che cantava la canzone che si stava nel frattempo ballando. C'era un rapporto diverso, vero, tra chi cantava e produceva musica e il pubblico.
1: Sì, non solo, e lì anche la radio era importante, perché non solo le discoteche dove noi andavamo venerdì sera, sabato pomeriggio, sabato sera, domenica pomeriggio, cioè facevamo veramente tantissime serate, quindi arrivavi vicino alla gente, ma anche

0: People. Poi, Natalie, il secondo disco dopo il precedente di così grande successo è una doppia scommessa, perché non devi, devi mantenere alte le aspettative di, del pubblico che ti segue, che ti apprezza e che assolutamente vuole un prodotto,
1: certo,
0: che sappia soddisfarlo. Certo. Ci racconti come nasce People?
1: People nasce ovviamente, vabbè, dopo Runaway, e come dici tu c'era una grande aspettativa, per cui vabbè, l'abbiamo fatto con direi le stesse note, abbastanza malinconica all'inizio, se tu senti bene i suoni, c'erano proprio questi accordi, partivano, diciamo, questi sono i Sound Lovers, e sicuramente essendo stato questo successo grande partito dalla Germania, sono andati direttamente dopo l'Olanda, il Belgio, Francia, anche proprio nei paesi dell'est tantissimo, la Russia, e la Polygram ha deciso questi punti, cioè, di far proprio un altro videoclip molto molto costoso, sicuramente hanno investito tantissimi soldi nel progetto, perché con anche People hanno detto facciamo un album, per cui contemporaneamente con People abbiamo lavorato tantissimo per fare in fretta, perché c'era anche fretta di fare questo album che si intitolava People the Album, quindi anche l'album si intitolava People, sì, e c'era su Runaway ed è uscito nel 97.
0: E a quel punto esce anche la title track, che va a confermare il successo grande, grandissimo di Runaway. Noi ascoltiamo People, siamo nel 1997, un momento in cui, malgrado già si avvertano i primi sintomi di quella crisi che poi sul finire del decennio coinvolgerà in maniera molto forte la musica dance nel senso più tradizionale, inserito negli anni 90 del termine. Poi torneremo a parlare, perché poi con il 98 si arriva ad uno dei classici della discografia di Sound Lovers. In questo momento c'è Natalie al telefono di Radio Dance Floor, la musica dance 24 hours today, come sempre, tutto il giorno, tutti i giorni, per tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando. E allora, People.

0: come ci ha raccontato Natalie, canzone che va a confermare il successo davvero importante di Runaway, arriviamo al 1998 con una canzone che è entrata nella leggenda. Sto parlando di Surrender. Natalie, anche in questo caso, poi ti chiederò se ci puoi canticchiare l'inizio di Surrender per poter regalare questa versione unplugged dagli ascoltatori di Radio Dance Floor. Allora, Surrender è una canzone che ebbe un successo enorme da subito.
1: Sì, però forse devo passare dirvi una cosa ancora prima, perché chi ha seguito veramente bene i Sound Lords all'inizio hanno visto che nelle prime due canzoni c'era un ragazzo biondo, ballerino, altissimo, che cantava nei videoclip e faceva le serate. Poi, in realtà, e lo

0: possono sapere tranquillamente tutti, il vero cantante si trovava già in Italia, ma andava avanti e indietro per l'Argentina, che era Germán Leguizamón, e ha questo suono particolarissimo, molto argentino, ha questo timbro molto particolare. Chiaro che al momento, non avendolo disponibile come persona, hanno dovuto cercarne un altro. E da tutte le audizioni hanno detto: allora prendiamoci questo ragazzo Kim, che purtroppo è venuto poi a mancare nel 99, per cui è morto veramente prestissimo, aveva solo 26 anni. E abbiamo dall'altra parte avuto la fortuna che Germán Leguizamón si era trasferito definitivamente in Italia, per cui poco prima che succedesse questo dramma con Kim, Germano, il vero cantante dei Sound Lovers, faceva già parte di nuovo del progetto, ed è successo dopo il terzo singolo, che in realtà non era Surrender ma Another Day, perché Another Day era il terzo singolo dei Sound Lovers, che era sul primo album. Poi, perché Surrender sembra praticamente Surrender, perché era praticamente anche in Italia una grande hit, mentre gli altri forse erano molto più all'estero, sentiti anche in Italia, ma un pochino meno. Surrender ha fatto il botto proprio in Italia, per cui per tanti Surrender sembra il primo disco dei Sound Lovers, in realtà è il quarto.
1: E quindi questo va a confermare questa vitalità straordinaria, perché partiamo nel 96, arriviamo al 98 con Surrender, ci sono già tre dischi precedentemente, insomma è una bella produzione. Surrender, sì, sì, sì. Una di quelle melodie che sin dalle primissime battute sono entrate subito nell'orecchio degli ascoltatori della radio, perché ribadisco, il concetto di fondo è che la radio in quegli anni era il veicolo principe per comunicare la musica, per far sentire la musica, non c'erano tutte le modalità che in qualche modo hanno costretto la radio a veder ridimensionata la sua posizione. Senti Natalie, prima di ascoltare Surrender, ci dai l'intro, ci canti l'inizio di questa canzone meravigliosa?
0: I used to be surrender, I used to be a lonely soul, used to get it on, questo lo potete fare voi, dance floor on the mic, na na na na na na.
1: Grande, grande Natalie, per tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor, a questo punto noi ci ascoltiamo proprio Surrender, torneremo tra pochissimo a chiacchierare con Natalie dai Sound Lovers qui on Radio Dance Floor.

0: Il bello è quando poi senti chi ha cantato la canzone cantartela così dal vivo, con questa improvvisazione, con la qualità che purtroppo costringe il mezzo telefonico. Natalie,
1: sì, possiamo anche dire, no, agli ascoltatori che mi trovo all'estero, per cui chiaramente dove mi trovo io, dove siete voi, la linea non sarà perfetta, quindi invitiamo tutti a venire a qualche serata, almeno
0: certo.
1: Ci possiamo sentire dal vivo.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Natalie, qual è il ricordo più bello, più vivo degli anni 90 della tua esperienza Sound Lovers e di quegli anni, proprio dal punto di vista umano? Tu, quando devi parlare degli anni 90, che cos'è che racconti di quei 10 anni?
1: Per me sono stati anni bellissimi, ho incontrato veramente tanta bellissima gente e non posso dire un'esperienza di più dell'altro, sicuramente anche i vari festival bar, anche se ne avevo già fatti come corista magari di Gianna Nannini una volta, ho fatto delle cose diverse, però per me certe esperienze televisive molto importanti, i viaggi che ho fatto nel mondo, è chiaro che quando hai 26 anni hai la possibilità di andare a Chicago, a non so, un giorno sei a Chicago, un giorno sei a Vienna, il giorno dopo sei a Berlino e il giorno dopo di nuovo in Ungheria, è una possibilità che non tutti hanno. Sono riuscita lo stesso a vedere tanti posti, parlo per me, per il mio co-socio, cioè per Germano ovviamente. È stata una bellissima esperienza che mi ha sicuramente segnato dopo nella vita, anche per le scelte che ho fatto nella vita, perché inizialmente io non volevo assolutamente dare la mia faccia a un progetto di musica dance commerciale, perché avendo studiato musica, avevo studiato jazz, avevo avuto sempre la mia band che andava più verso il genere rock, avevo tanta paura che la gente mi vedesse solo come una ragazza che magari non... Sai, a quei tempi lì era difficile da spiegare, la musica dance veniva tante volte anche vista come musica fatta solo di computer, ma noi ci mettevamo dentro l'anima anche pezzi suonati da artisti e quindi sicuramente io ci ho messo dentro l'anima con i testi e poi, come tu avrai magari sentito o visto, ho sempre rigorosamente rifiutato di fare le cose playback.
0: Certo.
1: Solamente dal vivo,
0: esatto.
1: Se non rifiutavo certe volte anche di fare un programma se proprio potevo, se non mi facevano fare dal vivo perché mi dispiaceva troppo, preferivo arrivare direttamente alla gente così, per cui tutte le serate rigorosamente dal vivo, perché per me è una grande passione cantare dal vivo, anche perché ci metti sempre qualcosa di diverso e di più e puoi far anche coinvolgere più le persone, insomma, per cui per me è stato una scelta importante di dare la mia faccia e voce ufficialmente al progetto The Sound Lovers. Ne vado ora anche orgogliosa. Molella, uno dei produttori, mi ha dato anche la possibilità con il secondo album di rifare Surrender e Abracadabra con la band suonata dal vivo e che li avevamo messi come bonus track sull'album, e quindi ho avuto comunque tantissime soddisfazioni
0: e
1: per
0: credo,
1: il progetto Sound Lovers.
0: E credo che questo sia assolutamente bello, è uno di quei ricordi che nella memoria, ma soprattutto credo nel cuore di un artista, rimangono davvero profondi. Siamo arrivati a Surrender 1998, l'anno successivo è il momento di Walking. Ecco, Natalie, prima di ascoltarlo ci racconti brevemente come nasce questa canzone. Ci stiamo avviando verso la fine del decennio, verso la fine del millennio, come dicevo già si avverte un po' la crisi che da lì a poco incomincerà a stravolgere il mondo della dance, orientandolo verso un'esperienza più elettronica, insomma certe esperienze forse estreme, oserei dire, che hanno in qualche modo snaturato il suono dance degli anni 90, molto melodico, con una grande importanza conferita alla voce. Come nasce Walking?
1: Walking nasce dopo Surrender, noi due sappiamo ovviamente che tra Surrender e Walking c'era ancora Mirando il Mar, ma Mirando il Mar era una canzone estiva e siccome era il quinto singolo ci siamo detti ok, siamo al quinto singolo, dobbiamo in ogni caso dare prima una svolta, facciamo un cambiamento proprio radicale e abbiamo fatto Mirando il Mar perché volevamo che Germán ci cantasse qualcosa in spagnolo e da lì è nato Mirando il Mar, abbiamo fatto il festival bar e tutto quanto.

0: cambiamento proprio radicale e abbiamo fatto Mirando il Mar perché volevamo che Germán ci cantasse qualcosa in spagnolo e da lì è nato Mirando il Mar, abbiamo fatto il Festival Bar e tutto quanto. Quando è passato quel periodo e siamo tornati nell'inverno, abbiamo detto dobbiamo tornare ai nostri suoni di Runaway, People, Surrender. Torniamo ai nostri suoni malinconici un po' dei nostri inverni e praticamente lì è nato la melodia di Walking. Poi abbiamo cominciato a scriverci, sai, se vi devo proprio raccontare non è molto semplice far capire come nasce una canzone, ma ovviamente ci si lavora su tanto tempo e abbiamo una mente incredibile perché uno dei nostri produttori, Roby Santini, che voi conoscete anche bene come RSDJ, lui è lo stesso anche la voce di Hotel St. George, è il produttore di Billy Moore Up and Down, è il produttore di Souvenir d'Italie, cioè, ne ha talmente tante di idee per la testa lui, io non so, io lo chiamo il mago della musica, è una persona che ha talmente tanta musicalità dentro.
1: Ed è un titolo che si merita a pieno diritto. E noi ce l'ascoltiamo.
0: Assolutamente, è un mago. Per cui lui tante volte faceva nascere le melodie e insieme facevamo i testi. E da lì, d'inverno del 99, è nato Walking, che è durato anche quello come Surrender tantissimi mesi poi.
1: Natalie, ti chiedo un altro favore per gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Ci fai l'intro di Walking? Anche perché in questo caso io so che in tanti lo canteranno insieme a te.
0: Walking on the street, I think about your dream. No matter

0: altra canzone che divenne un classico della produzione di Sound Lovers. Ci stiamo avvicinando al 2000 e quindi è un momento importante. Poi Natalie ci parlerà dell'evoluzione, ecco, di Sound Lovers, che usciranno a breve con un nuovo prodotto. Ma noi rimaniamo, ecco, come dire, circoscritti in questi 10 anni che sono quelli che Radio Dance Floor va ad esplorare, e arriviamo a Wonderful Life. Ecco, Natalie, nel 2000 arriva questo singolo importante anche nel titolo, perché rappresenta, come dire, un'aspirazione, uno stile di vita in qualche modo.
1: Sì, la vita è bella. Infatti avevamo un po' di conoscenti, persone che ci seguivano nelle serate. C'era una nostra amica particolarmente in un brutto periodo della vita, e ci siamo messi giù a scrivere questo pezzo che a lei, infatti lei lo continua a dire, che le ha cambiato la vita. Quindi lei sa che parlo di lei e probabilmente vi ascolta come sempre. Sicuramente è una canzone dove dice di avere la forza di usare, di provare, di non aver paura. Sicuramente bisogna tentare nella vita.
0: E da qui nasce Wonderful Life, che poi un invito, esatto, alla positività, all'ottimismo, alla voglia di guardare sempre oltre, insomma di non lasciarsi in alcun modo schiacciare dalle difficoltà. Ed è un po', vedi Natalie, quella meravigliosa positività che è tipica degli anni 90 ed è tipica degli ascoltatori di Radio Dance Floor, che hanno fatto propria la filosofia di quegli anni in cui si viveva con il piacere di incontrarsi, di divertirsi. Oggi la discoteca ha cambiato completamente fisicamente e non l'ha cambiata in meglio assolutamente, ma gli anni 90 rimangono ben vivi anche per il fine settimana, quando ci si incontrava, quando si andava ad ascoltare Natalie con i Sound Lovers, perché era bello incontrarsi ed era bello poi chiacchierare, commentare, andare a cercare quella canzone, sperare che poi uscisse il remake della canzone per poterlo ascoltare. Insomma, anni irripetibili di fatto, Natalie, vero?
1: Sì, ah, guarda, assolutamente vero. Penso che la magia degli anni 90 era proprio il fatto che avevamo tanta fantasia diversa e soprattutto melodie di tutti i tipi diversi. E io do sempre un po' la colpa al fatto che forse è spuntato fuori quella moda di avere non più le discoteche, ma più dei barretti lounge, non so come chiamarli, sai, quei tanti posti in più, ma molto più, cioè molto moderni da vedere, molto lounge, molto molto molto in, che
0: esatto,
1: sicuramente
0: esatto,
1: avevano bisogno di un genere di musica un po' diversa, e lì cominciavano a mettere la lounge, però è tutta molto molto musicale, tranquillo, che non invita la melodia. Per cui pian piano forse i DJ erano magari un po' stufi a fare sempre le vere e proprie canzoni, non lo so, ma credo che sia stato il periodo del boom di tutti questi locali lounge bar, no? Questa nuova moda che faceva molto figo e quindi richiedeva un altro tipo di musica forse. Per cui dopo, in realtà, nei 2000, che noi abbiamo continuato a suonare dischi, però ovviamente sappiamo tutti che è venuto fuori poi internet, quindi da un lato è molto positivo, dall'altro che perché è un motore di ricerca, dall'altra parte per la musica è stato un dramma in realtà, per i musicisti soprattutto, e quindi il mercato è andato molto molto a scendere, a cambiare.
0: Certo, orientandosi verso musicalità, sonorità, verso esperienze poi,
1: esatto,
0: poi diverse. Natalie, in conclusione, prego.
1: Però alla fine io vedevo nei locali che le persone venivano a tutte le serate anni 90 perché c'era una certa mancanza di quel tipo di musica.
0: E io credo che questa mancanza ci sia e continuerà ad esserci, perché sono stati 10 anni meravigliosi, irripetibili, come più volte Natalie hai voluto giustamente sottolineare. Ci salutiamo con Wonderful Life, questo invito alla positività, all'ottimismo, come
1: esatto,
0: dicevo. Beh, a questo punto Natalie, un classico, un saluto agli ascoltatori di Radio Dance Floor.
1: Beh, io veramente a tutti voi, gli ascoltatori di Radio Dance Floor, ma anche a voi ovviamente lì in studio, veramente un ringraziamento da parte mia proprio per questa intervista che è importante. Gli anni 90 non andranno mai via, saremo sempre nei vostri cuori e voi nei nostri cuori. Vi ringrazio a tutti, vi mando un enorme bacione e stiamo tornando, quindi ci sentiamo e ci vediamo spero presto.
0: Benissimo, e sarà bellissimo. Natalie, grazie, un abbraccio e a questo punto on Radio Dance Floor questa è Wonderful Life.

0: Radio Dance Floor, come sanno bene gli ascoltatori della radio che è assolutamente votata alla dance anni 90, non è soltanto l'ascolto dei classici di quei meravigliosi 10 anni, ma è anche l'opportunità di poter di ricevere dalla voce dei protagonisti di quegli anni il racconto degli anni 90. Al telefono di Radio Dance Floor Kim Lucas, e con Kim andiamo a scoprire una parte straordinaria della dance. Kim, benvenuta su Radio Dance Floor.
1: Ciao, ciao, grazie tanto.
0: Grazie a te per la disponibilità. Ecco, prima di arrivare a parlare e di ascoltare le tue canzoni straordinarie, anche perché poi parleremo di successi davvero mondiali, ci puoi raccontare chi sia Kim Lucas?
1: Allora, Kim Lucas è innanzitutto, prima che era nato il progetto di dance, musica dance, Kim Lucas, è sempre stato anche il mio nome d'arte, anche prima quando lavorava come attrice, perché mi sono laureata in Inghilterra proprio come attrice, poi sono arrivata in Italia in 98 e poi dal 99 era nato il progetto della musica. E poi, siccome infatti mi ha chiesto Roberto Torassi, che era il produttore di All Early Ones, lui ha detto: ma allora il titolo di progetto per questa canzone? E ha detto: il mio nome d'arte Kim Lucas. Ah, bello, bellissimo. Quindi è ormai il nome proprio abbiamo tenuto, quindi sì, nome d'arte Kim Lucas con la K, però
0: certo,
1: ancora c'è quelli ancora che mettono, ovviamente non è nell'alfabeto italiano, però tanti che mettevano anche sui compilation, ma non solo in Italia ma anche all'estero, con la C. Infatti il mio album, proprio il CD che ho fatto, si chiamava Kim Lucas with a K, con la K.
0: Bella, bella. Ed effettivamente Roberto Turati non sbagliò nella valutazione, anzi, insomma, fu veramente, riuscì a capire veramente la tua straordinaria abilità. Kim, noi partiamo con il disco che di fatto fece conoscere a un pubblico enorme Kim Lucas, che è All I Really Want. Ci puoi dire brevemente da dove nasce il contenuto di questo disco? Poi un cantato importante, una base ritmica altrettanto affascinante, come ben sanno gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Come nasce All I Really Want?
1: Allora, All I Really Want era nato infatti sono andata in studio sempre da Torazzi, infatti, dove ho conosciuto lui, per lavorare con era una ragazza italiana che cantava in inglese, e sono andata a curare la pronuncia di questa ragazza che facevo con altri vari cantanti. Subito Torazzi, le è piaciuto subito Roby, la mia voce, ha detto: è un po' diverso, fai questa prova, che senza dire il nome, però c'erano altre persone che hanno fatto un po' di prove di questa canzone. Io mi ha chiesto proprio: vuoi provare a scrivere il testo? Come ritmo e tutta la melodia mi dava sì il senso di scrivere il testo di questa ragazza, diciamo che sta un po' giù perché è finito male la sua storia di amore, e lei chiede, ecco, per un giorno in più per dimostrare a, diciamo, il suo amore perso, che ecco, che lei è la ragazza giusta per lui.
0: Bello, quindi, assolutamente, insomma, dietro quella c'è finalmente un lieto fine, ci vuole. Senti Kim, noi lo ascolteremo tra una manciata di istanti, tu ce lo puoi introdurre cantandocelo?
1: Ok, va bene. All I really want is one more day to make you change your mind and run away on dance floor.

0: Bene, grande canzone All I Really Want che arrivò ai vertici di tutte le classifiche. Una domanda, Kim, qual è l'emozione che si prova quando si sente la propria canzone passare sui grandi network nazionali e si sente la propria canzone al vertice delle classifiche, delle più ballate, delle più richieste, delle più ascoltate? Insomma, qual è l'emozione che si prova?
1: Allora, ovviamente sento raramente adesso sulla radio, però ancora ci sono quelli che passano ogni tanto. Però mi ricordo all'inizio, era anche tutti i miei dischi, un'emozione veramente forte, molto, soprattutto quando magari andavo al supermercato o al centro commerciale e sentivo e mi faceva ridere, perché magari se nessuno sapeva chi era il cantante di quel pezzo, quel brano. Però molto bello. E poi ovviamente quando non aspettavamo nessuno il successo che ha fatto, quindi anche quello è stato bellissimo, proprio molto bello, perché passava da una radio, tra uno all'altro comunque c'è il momento in cui tutti stanno a mettevano
0: All I Really Want, è certo, sì. È stato davvero un successo straordinario. Kim, arriviamo al tuo disco del 2000, che è Let It Be The Night. Il secondo disco è sempre un po' complesso, nel senso che bisogna garantire le caratteristiche di successo, di piacevolezza del primo, un po' una scommessa sempre. Come nasce Let It Be The Night?
1: Allora, Let It Be The Night, sempre, sai, il team di produttori con Roberto Taratti, anche l'autore Giorgio Borretti, con cui ho scritto tutti i pezzi, con lui mi sono sempre trovato benissimo, perché lui aveva già magari l'idea delle melodie che scriveva. Lui ha detto che mi immagina magari la storia un po' così. Infatti con la chitarra magari eravamo in studio, io cominciavo a scrivere, perché io rispettavo che alla fine, sai, era nata da lui la canzone, e lui immaginava infatti proprio questo sogno di questa notte piena di colori, che magari le volte vediamo, sai, la vita un po' in bianco e nero spesso, però in questo sogno vedo tutto con tutti i colori del mondo e ti sveglia con il sole, con tutto chiaro, diciamo, insomma. Quindi un testo molto bello, molto bello. Infatti spesso quando faccio le serate, ancora prima che canto, le volte ogni tanto spiego anche
0: il significato,
1: pubblico, no?
0: Certo,
1: perché è molto positivo, molto bello come testo.
0: Certo, come del resto anche All I Really Want, piuttosto che appunto Let It Be The Night di cui stiamo parlando. Adesso noi lo ascoltiamo, ritorneremo poi al termine della canzone a scoprire assieme a Kim Lucas, in questo momento al telefono di Radio Dance Floor, che cosa in quell'anno importante, siamo nel 2000, segnò l'arrivo di To Be You. In diretta su Radio Dance Floor, Kim Lucas, questa è Let It Be The Night.

0: Canzone importante, canzone che segnò la riconferma della straordinaria validità artistica dell'estensione vocale di Kim Lucas. Kim, nel medesimo anno il tuo terzo singolo, che è To Be You, è ancora una volta grande successo. Una domanda prima di arrivare a parlare di questo singolo. Abbiamo parlato della radio. Che cos'è stata la radio per Kim Lucas e che cos'è stata la radio per gli anni 90? Qui siamo sul finire proprio degli anni 90, già le cose stanno un pochino cambiando, ma la radio ha ancora un'importanza davvero grande.
1: Perché ormai ovviamente le cose sono cambiate tanto negli ultimi, diciamo, 15 anni, no? Però la radio anche per me è ancora un'importanza molto profonda. Forse dopo quello che ha vissuto come artista, anche i successi che ha avuto, quindi è ancora una cosa molto personale, molto importante. Sai, la radio è bello perché ti scopri nuovi artisti, nuovi pezzi. Anche io, che sono arrivato appena in Italia dall'Inghilterra, che era tutto nuovo per me, la musica dance italiana anni 90, quindi mi ha aiutato anche di imparare e ascoltare tanti pezzi anche dall'inizio degli anni 90, quando io ero ancora in Inghilterra. E poi anche io ho la fortuna che tanti di questi artisti ormai sono diventati anche grandi amici, quindi la radio, ripeto, molto molto importante.
0: Certo, soprattutto perché c'era l'opportunità di ascoltare la canzone alla radio ed è un sapore assolutamente assolutamente diverso. Ascoltiamo To Be You e poi al termine della canzone andiamo un po' a scoprire che cosa c'è dietro a questo terzo grande successo di Kim Lucas in questo momento on Radio Dance Floor.

0: grande successo ancora una volta, anche perché poi è la riconferma di quel filone musicale molto gradevole. Ecco, Kim, nelle serate il rapporto con il pubblico immagino che sia stato sempre straordinario, molto caldo, una grande interazione tra l'artista e i brani che poi si prestano molto anche ad essere cantati. Io credo che ti sia capitato di vedere molte persone che non soltanto stessero ballando le tue canzoni, ma anche le stessero cantando.
1: Sì, e poi anche quella è la cosa bella della musica anni 90, perché unisci tutti, nel senso magari un po' meno della musica di oggi, però tutti, c'è bello, c'è un bel equilibrio, poi tutti sono lì a ballare, con piacere si cantare, poi aspetto il momento che arriva il ritornello e bam, parte, e vedi già che... Sai, la gente, le ragazze non vedono l'ora che cantano insieme sulle mani. Bello, ancora bello di queste serate anni 90 che facciamo io e i miei altri amici, colleghi della musica
0: degli anni 90.
1: Degli anni 90, sempre bello, sempre la gente che vengono sono quelli proprio che sono appassionati alla nostra musica, diciamo.
0: E al mondo, che gli anni 90 portano con sé. Senti, To Be You, terzo singolo, che cosa c'è dietro a questa canzone?
1: Quello è forse dei tre grandi successi, dei tre pezzi, no? E poi c'è Cloud Nine, però come testo che ha più profondità, perché parla proprio che ognuno di noi abbiamo il diritto di essere noi stessi. E sai, mondo come oggi, però alla fine nessuno può portare via quello. È importante di, anche nei momenti magari ti senti un po' giù, di sempre tornare e ricordare di sorridere, che io dico anche tanto che io, se bisogno di un amico, io ci sono, perché sai, un amico è sempre importante. Però ecco, You Were Right, quindi To Be You, quindi sì, proprio è questo diritto di essere te stesso.
0: Bella bella questa cosa.
1: Sì.
0: Dunque, To Be You è il terzo singolo del 2001, anno che vede due grandi dischi che sono Let It Be The Night e To Be You. Siamo all'inizio proprio del nuovo millennio, quando nel 2001 c'è Cloud Nine. Noi lo ascoltiamo e poi, arrivando quasi al termine della nostra chiacchierata, ecco, vorrei che Kim tu ci raccontassi cosa c'è dietro a questo disco, e poi vorrei che ci raccontassi, ecco, senza svelare nulla, di un progetto bello insieme a Natalie dei Some Lovers. Adesso ascoltiamo Cloud Nine e poi ritorniamo a parlare con Kim Lucas qui su Radio Dance Floor, la radio che è 24 Hours Today, solo dance emozionante.

0: Ancora Kim Lucas 2001 con Cloud 9. Ecco Kim, un inizio di millennio, un progetto che dà in qualche modo il benvenuto al nuovo millennio. Che cosa rappresenta questo disco per te?
1: Anche Cloud 9 parla proprio di questa festa che è sul nuvolo 9, che è un'espressione che usiamo, come gli italiani dicono, il settimo cielo, giusto?
0: Esatto.
1: Quando ti senti proprio in paradiso, ti senti benissimo. Noi invece in inglese diciamo Cloud 9. E quindi ecco il testo, la storia dietro questa canzone parla proprio di se io ti porto via, vieni a volare con me, andiamo a questa festa dove è tutto, ecco, nella nuovo millennium, dove c'è tutta questa felicità, tutti sono felici, è proprio un mondo che è fuori del nostro mondo. Quindi quello che pensavo quando scriveva anche era, sai, portare anche io, anche personalmente, quando era ragazzina andavo spesso in discoteca perché la musica mi portava proprio in quell'altro mondo. Quindi pensavo tanto della discoteca quando scrivevo questa canzone.
0: Bello, c'è tutto un mondo di sentimenti, di emozioni,
1: sì.
0: Ma questo è un po' un tratto tipico della dance degli anni 90, non soltanto grandi ritmi, non soltanto il groove che ha sicuramente una funzione primaria, ma anche l'emozione che si manifesta attraverso il testo. Kim, grazie per averci raccontato chi sia Kim Lucas, grazie per averlo voluto raccontare agli ascoltatori di Radio Dance Floor, che saranno felicissimi, ne sono sicuro, di essere salutati da Kim Lucas.
1: Ciao a tutti su Radio Dance.
0: Grazie Kim, grazie per essere stata in nostra compagnia, in compagnia degli ascoltatori di Radio Dance Floor. E allora, che dire, alla nostra prossima chiacchierata, alle altre esplorazioni di quelle che sono state le emozioni degli anni 90. Grazie Kim.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao ciao.
2: I suonati di Enrico. Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16:01.
2: Dance Floor.
5: Welcome. Anni 2000. Welcome to the new

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
3: Ed eccoci giunti all'appuntamento con il meteo, interrotto il caldo torrido estivo con una precipitazione in arrivo da nord-ovest. Per domani su tutta la nostra penisola è prevista una forte pioggia.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 9 Milano-Como Chiasso per le operazioni doganali code in direzione della Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre resta chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco in entrata e in uscita. In Liguria code per lavori sulla 10 dei Fiori verso Genova tra San Bartolomeo e Andora, tra Albenga e Pietra Ligure e tra Spotorno e Savona. Code sulla 15 della Cisa tra Pontre

0: traffico verso Parma. Altre code sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e in direzione di Bologna tra Firenze Sud e Scandicci. Sulla 14 Adriatica per incidente chiuso lo svincolo di Pescara Ovest in uscita provenendo da Ancona. Su questa autostrada si sta in coda per lavori e traffico tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Verso Ancona file tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Pescara Nord e Atripineto. Trafficata la 3 Napoli-Pompei-Salerno, code tra Porto e allacciamento A1 verso Salerno. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. DJ Turn It Up.

It's time

0: Dance Floor. Il suono degli anni 90.
1: Thank you.

Ipnotico, è solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia, è il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la progressive, è da lì che viene l'idea, è sognando che si crea musicalmente, la voce che non c'è fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare, una voce nella notte, voglio sentirvi urlare!

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Zeta.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
12: Luce Verde Italia.
13: Bentrovati, chiusa per un veicolo in fiamme con code la 15 Parma-La Spezia, tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Per lavori code sulla 10 dei Fiori verso Genova, tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, proseguendo file anche

0: e tra Spotorno e Savona e tra Voltri e Pegli. Traffico intenso con rallentamenti sulla 8 dei Laghi, tra Fiera Milano e Viale Certosa nelle due direzioni, Milano e Varese. Sulla 9 Milano Como Chiasso, code in direzione della Svizzera tra Turate fino a Mornasco. Resta chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco in entrata e in uscita. Sulla A1 Milano-Bologna, incidente con code tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. È invece il traffico intenso a provocare code sulla A14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e l'Autosole. Su questa autostrada si sta in coda per lavori e traffico tra Pedaso e Grotta a Mare nelle due direzioni. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Master Chef 90. The Chef. Checo Corvase. In Council. Daniel's Jack.
1: Welcome everybody on the dance floor live on radio.
2: La Madonna.
1: Cominciamo subito il nostro appuntamentone dedicato alla musica 90. Non sono solo.

subito col nostro appuntamentone Welcome Everybody con Karen Ramirez, che non è la sorella di Ramirez, quella di terapia, no, è quella che faceva le robe fighe. E ogni volta che vedo Ramirez mi viene, cazzo, mi parte l'embolo, voglio spaccare lo studio. E invece no, Karen, la Karen mi faceva delle molto fighe, molto raffinate, come questa qua dal 98,

ascoltato in questo Mastercheck 90 un pezzo del 95 tratto dal suo album Bobby. Originariamente era un R&B e basta e non aveva avuto un grande successo. Poi è stato remixato, così come succedeva insomma in qualche caso in questo periodo, cioè la roba partita acid, funky, minchie, vabbè, diventava poi dopo molto più bella con i remix, come è successo in questo caso. Infatti poi è remixato da K-Class, è diventato una hit house, quindi bravo Bobby Brown. Ma andiamo avanti.

0: che ha cantato lui, no?
1: Immagina la cantasse lui.
0: E che ha fatto sì che questo pezzo lo cantasse la bellissima Sophia Lesbeck.
1: Brava, bella, buona, inglese, bella, raffinata, bella. Scritta da Boris Dlagos, quindi una roba veramente una sorta di orgia musicale house.
0: Pezzo che ha preso una forma internazionale nonostante il produttore, dicevo, è italianissimo. Quindi il suo nome completo, Cristiano Spiller, mi è diventato Spiller e basta in questa Groove Jet del 2000. Poi dopo ne ha fatto un'altra, poi dopo...
1: Cioè, saluti! Ciao, vado alle Dolomiti, mi faccio lo yogurt al vipiteno e basta!
2: Altissimo momento di creatività.
0: Esatto, esatto, grande momento di creatività. Ma a questo punto la creatività continua senza sosta alcuna. Arrivano i migliori canzoni fatti in India con Runaway della Aman Van Elden, The Funk Phenomena. No, Van Elden e basta. Mix dal 97.

0: che è la parte mix, ti va i suoni che saltano, ma così. Strike on you should do, che è tradotto in pugliese, voglia, ma si secondo.
1: Ma sei sicuro che si chiama? Are you sure that the name is exactly?
2: Abbastanza.
0: Quello che è l'appuntamento che vi aspetta in radio, ma non soltanto, ma anche sulla nostra
1: official page on Facebook, live, no, non è live, allora mandiamo tutte le settimane. Solitamente al venerdì pomeriggio beccate la nuova, il nuovo appuntamento, e poi in ogni caso soprattutto beccate anche i video mixati da Dennis Jack, tutte le info sui vari artisti dei 90, info sulla nostra tournée, su quello che facciamo anche in giro, sui locali che frequenteremo in tutta Italia, dove saremo ospiti, dove andremo a intrufolarci invece, tanto per mangiare a sbafo. No, comunque a parte scherzi, un po' di info sul nostro booking. Va bene, perché mi è venuta la voce un po'...
2: Non lo so.
1: Va bene.
0: Se un giorno lui dovesse accorgersi di questa cosa...
2: Ma chi?
1: Non lo so.
2: Va bene, dai.
0: Va bene. Ne ascoltiamo tre senza alcuna interruzione. Ascolteremo Robin S con Love for Love del 93. Giacatta! Con American Dream del 2000, ma subito Blackwood con My Love for You.

0: Era Jack Atta con American Dream dal 2000. Adesso è partito uno shuttle di sputazzata sullo schermo. Vabbè, Jack Atta, mi è partito un Armstrong. Mi ha impiantato una bandiera americana sul monitor proprio. Vabbè. Andiamo dove? In promo pausa, torniamo a frano molto e sarà ancora MasterCheck 90.
1: MasterCheck 90. We'll be back.
2: Ciao a tutti, sono Ciro di Datura.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Radio Deslo, Datura te saluta.
3: Arrivederci.
1: Datura te saluta.
4: Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
4: Timeline.
8: Radio Dance Floor, back to the 90s.

0: con Stefano Secchi, che però Secchi di nome di padre.
1: Era il Piero Fassino della danza di 90. Ciao, oh, un po' di prosciutto. Ciao Stefano.
2: Parla come Spiller.
1: Sì, era tutto un gruppo.
0: Anche Spiller era un po' smilzo. Era Stefano Secchi featuring Orlando Johnson.
1: Orlando Johnson, che diamo l'immagine Orlando. Stefano, vieni qua, vieni, vieni. Mettiti un po' che ti do io il Johnson & Johnson. Vieni qua che ti do io lo shampoo. Vieni, vieni. Vabbè. Il pezzo, tra l'altro, si chiamava I Say. Dal 90, tra l'altro, quindi c'è tutto un incastro, capito? È del 90 il pezzo.
0: Va bene, ma adesso arrivano i 49ers con Touch Me. Gruppo italiano 49ers che in questa traccia ha campionato Rita Franklin con Rock a Love.

sia che The Man Stuntman, prima di fare il featuring con i Real to Real, insomma, prima di cantare, è stato un attore, uno stuntman, perché altrimenti non si chiamerebbe The Man Stuntman, uno stuntman incazzato, ma soprattutto anche un bodyguard. Ma vero? Potrebbe anche essere una mega minchiata, ma del resto, chi è che ha scritto sta cosa? Aspetta, un nome a caso, Dennis, cognome Jack, quindi colpa tua. Ma adesso arriva Gala con Everyone Has Inside, la storia di una ragazza che è all'ingresso di una discoteca e il bodyguard non la fa entrare perché non è in lista. E abbiamo immaginato che il bodyguard potesse essere The Mad Stuntman, quindi questo qua è tecnicamente il dialogo fra Gala e Mad Stuntman, secondo Master Check 90, secondo Dennis Jack. Mandala, io vado via, ciao, cioè me ne va, fai

Style, ti prendo, ti porto via nella Molella Remix dal 2001, quindi un salto nei primi del 2000, e adesso arriva La Bouche dal 95, un pezzo di quelli proprio epopeici, epopopopopeici. La Bouche con Be My Lover dal 95, traccia dalla quale sono stati realizzati due video, una versione europea in cui la cantante Melanie Thornton, quando me la sei tontonata, vestita di nero mentre guida una macchina, e poi ce n'è un'altra di versione, quella americana, filmata in studio dove semplicemente balla, canta e ciula, magari fosse Melanie. Poi l'ho vista anche in un festival, mi è rimasta proprio milf

0: non confondersi con The Night Train, che dice All Abroad, ma il titolo è The Night Train, perché io so tutto, io. Ava and Stone. Ava come lava e Stone come Stone. Hanno partecipato alla manifestazione Un disco per l'estate del 94. Ma secondo te la gente ricorda che c'è anche Il disco per l'estate?
1: Vabbè.
0: Tipo anche Azzurro. Tolto il Festival Bar, il Cantagiro, secondo me tutto il resto era noia. Ma adesso arriva Dirty Science e Mastercheck 90 con We Are Going Down dal 93. Down.
2: Questo è il disco.

0: Sash con
1: Ecuador.
0: Era Sash con
1: Ecuador.
0: Sembri un tacchino castrato. Metti la maschera che metti. Che poi anche lì, chi è quel pirla che fa vedere il video che dice soltanto Ecuador? Aveva preso un contadino che era lì a piantare le piantagioni di cocaina, eh? Fai la roba, canta, va, poi ti droghi di nuovo. Sash con Ecuador dal 96 chiude questo MasterChef 90. Grazie a tutti, è stato bello stare con voi anche questa volta. L'appuntamento è per la prossima volta e quindi questa volta finisce qua. Se volete saperne di più circa il nostro booking, scrivete sulla mia mail cecocorvasce77@gmail.com per info sul booking, per sapere quali sono le discoteche dove andremo, dove stiamo facendo i nostri live, ma soprattutto anche per prendere info, se volete, sui nostri live. Quindi se volete insomma farne uno con noi, ben volentieri, poi costiamo poco.
2: Prendi la cornetta
3: MasterChef 90.
0: Che svendita che ho fatto, vabbè. cecocorvasce77@gmail.com per le info booking, official page MasterChef 90, Dennis Jack, per i video mixati guardate anche soprattutto la sua pagina. E quindi grazie, l'appuntamento è per la prossima, state con noi. Ciao a tutti da Cecco e da Dennis Jack, ciao a tutti.
4: MasterChef 90.
5: We'll be back next week.
6: Dance floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 22 e un minuto.
6: Dance floor.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
6: Dati.
5: Dati.
7: Dati.
8: Il suo radio
7: di Enrico. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: Il suo radio di Enrico.
9: Radio Dance Floor e naturalmente tutta l'esplorazione nel suono dance degli anni 90, perché le nostre esplorazioni vanno a scoprire che cosa siano stati gli anni 90 attraverso la voce degli artisti degli anni 90. Tant'è vero, con moltissimo piacere do il benvenuto a Natalie, con la quale andiamo ad esplorare uno dei gruppi must in assoluto di questi meravigliosi 10 anni che Radio Dance Floor permette di conoscere e di rivitalizzare, i Sound Lovers, appunto. Natalie, benvenuta su Radio Dance Floor.
10: Ciao a tutti, eccomi qua.
9: E grazie naturalmente per la disponibilità a raccontarci sia del progetto Sound Lovers, sia a portarci, ecco, in questa esplorazione nel mondo della dance degli anni 90. Ecco Natalie, partiamo subito da questo. Sound Lovers, ci puoi raccontare come nasce questo progetto e quale sia stata la sua evoluzione?
10: Allora, nasce da due amici, Roby Santini e Gianni Fontana, che lavorano spesso insieme a Milano nei locali vari e fanno questo prodotto che si chiama Runaway. Io l'ho, è il primo singolo che io ho cantato nel 96, e praticamente la storia è un po' strana. La casa discografica crede molto in questo prodotto, era la Do It Yourself ai tempi. Ci creda a tal punto di dire: senti, ma possiamo aggiungere due produttori noti del momento, che erano Molella e Phil J, che stavano producendo anche Gala, e hanno aggiunto queste altre due teste al progetto Runaway, ci hanno messo le altre versioni, eccetera, eccetera. All'improvviso la fa uscire la Polygram nel mondo, e nella Germania parte subito nella top 10. Praticamente è da lì che nasce, che poi per via del successo hanno cominciato a chiamare, a dire: ah, noi abbiamo bisogno della cantante del prodotto, perché qui abbiamo una hit e ci servono i cantanti, come possiamo fare? E io praticamente in quel periodo ho conosciuto Germano, che era la voce del controcanto, quindi non l'avevo mai conosciuto prima, finché non era già nella top 10 della Germania. Quindi era un po' strana la cosa, però poi dopo è partita tutta la programmazione, la promozione, ci hanno fatto girare il mondo, e da lì sono sempre rimasti loro. Un po' sono cambiati i produttori, qualcuno si tirava fuori, ritornava dentro, e tuttora siamo sempre tutti noi, insomma.
9: Bello, mi piace, c'è una continuità, quindi, anche perché Runaway è della metà degli anni 90, 1996. L'esperienza Sound Lovers nasce nel cuore degli anni 90, in un momento assolutamente magico, vero Natalie? Il suono dance,
10: sì,
9: in quegli anni è veramente il padrone della radio, è il padrone dei dance floor, è il padrone delle serate in discoteca, dove le persone vanno per divertirsi, ma vanno per cantare le canzoni dei loro grandi interpreti. E io credo che uno dei successi di Sound Lovers si debba ricercare proprio in questo, anche in questo, nella facilità che c'era a cantare quel riff che entrava immediatamente,
10: sì,
9: in testa,
10: vero,
9: e che da lì in avanti diventava, come dire, un po' il leitmotiv. Non appena si sentivano le prime battute del disco di Sound Lovers, non c'erano soltanto mani alzate, teste che si muovevano e corpi che ballavano, ma c'erano anche bocche che si aprivano per poter cantare, vero Natalie?
10: Certo, e poi abbiamo sempre cercato all'inizio, ti dico la verità, Runaway per me era un turno, non avevo assolutamente partecipato al testo né nulla, però è chiaro che dopo, quando il progetto è partito bene, essendo poi olandese, quindi non proprio madrelingua ma come se lo fosse, allora ho cominciato a scrivere i testi, e mi piace molto metterci dentro anche un messaggio nei testi, no? Qualcosa di particolare. E quindi era comunque una cosa che mi sono sentita poi anche molto mio, anche se per scelta già all'inizio non volevo che si usava il mio nome, per cui abbiamo scelto questo nome The Sound Lovers, perché eravamo comunque in tanti, c'erano quattro produttori, due teste anche di ragazzi che cantavano, e quindi eravamo in tanti. The Sound Lovers ci sembrava
9: tutti,
10: il nome giusto,
9: tutti
10: ecco,
9: innamorati della musica, poi, e quindi c'era questo, esatto, fil rouge che univa i componenti di Sound Lovers. Abbiamo parlato molto di Runaway e a questo punto on Radio Dance Floor noi ce l'ascoltiamo e poi si torna a parlare con Natalie dai Sound Lovers e la nostra esplorazione in quello che è il mondo della dance degli anni 90. Questa è Runaway on Radio Dance Floor. Da, da, da.

0: questione importante, anche perché, come ci ha spiegato Natalie qualche minuto fa, in effetti è la partenza, come dire, lo startup del progetto. Un progetto importante, progetto che porta i Sound Lovers ad essere immediatamente piazzati altissimi in classifica. Natalie, le classifiche erano importanti perché era importante il mondo della radio, perché la musica passava attraverso la radio. Cosa sì, che oggi funziona in maniera molto diversa. Qual è il ricordo, l'immagine che tu hai della radio degli anni 90?
1: Per noi era il primo posto dove andavamo anche a promuovere o far sentire il nuovo disco, dove si poteva, si andava proprio dentro in radio a parlarne, perché la radio a quei tempi lì, tra l'altro, era veramente molto presente, ci si conosceva, ci si parlava, la gente ascoltava. E sicuramente mettevano poi le cose del momento, per cui la radio era proprio la prima cosa. In Germania non so bene come sia partito, perché poi noi siamo arrivati direttamente in televisione, no? Fare programmi che erano proprio quelli, programmi musicali, come in realtà anche in Italia dopo abbiamo fatto, però è partito vero tutto dalle radio, sicuramente, per cui molto molto importante.
0: Certo, poi in Italia i grandi network in quel momento, ecco, cito un programma per tutti perché credo sia stato il programma di riferimento, era il DJ Time di Radio DJ Albertino, ma certo, anche Disco Radio con Marco Ravelli, insomma c'era tutto un progetto, certo, davvero davvero importante. Ecco, Natalie, parlare di anni 90 vuol dire quindi andare a scoprire un mondo, come dire, caleidoscopico, che si può declinare sotto diverse prospettive, il mondo della radio, ma il mondo della discoteca, incontrarsi le serate con i propri fans che arrivavano anche da lontano, perché poter non soltanto ballare il disco, il vinile, poi il profumo, la materialità del vinile assolutamente meravigliosa, ma anche vedere l'interprete di quella canzone, vedere dal vivo Natalie che cantava la canzone che si stava nel frattempo ballando. C'era un rapporto diverso, vero, tra chi cantava e produceva musica e il pubblico.
1: Sì, non solo, e lì anche la radio era importante, perché non solo le discoteche dove noi andavamo venerdì sera, sabato pomeriggio, sabato sera, domenica pomeriggio, cioè facevamo veramente tantissime serate, quindi arrivavi vicino alla gente, ma anche le radio ai quei tempi lì giravano molto per le fiere, facevano dei festival, per cui c'erano le famose fiere anche a Rimini, no? Non so se ti ricordi il SIB e tutte queste altre fiere.
0: Certo, che sono stati momenti di passaggio, certo,
1: sì,
0: importanti.
1: Tutte le radio erano presenti e quindi invitavano noi artisti a cantare dal vivo anche in delle situazioni particolari, ma in tante fiere le radio ci invitavano, quindi tu vedevi le persone da vicino.
0: Certo, ed era la gente, tant'è vero che nel 1997, dopo il successo planetario di Runaways, Sound Lovers escono con un progetto intitolato proprio People. Poi, Natalie, il secondo disco dopo il precedente di così grande successo è una doppia scommessa, perché non devi mantenere alte le aspettative del pubblico che ti segue, che ti apprezza e che assolutamente vuole un prodotto,
1: certo,
0: che sappia soddisfarlo. Certo. Ci racconti come nasce People?
1: People nasce ovviamente, vabbè, dopo Runaway, e come dici tu, c'era una grande aspettativa, per cui vabbè, l'abbiamo fatto con, direi, le stesse note, abbastanza malinconica all'inizio, se tu senti bene i suoni, c'erano proprio questi accordi, partivano, diciamo, questi sono i Sound Lovers, e sicuramente essendo stato questo successo grande partito dalla Germania, sono andati direttamente dopo l'Olanda, il Belgio, Francia, anche proprio nei paesi dell'est tantissimo, la Russia, e la Polygram ha deciso questi punti, cioè, di fare proprio un altro videoclip molto molto costoso, sicuramente hanno investito tantissimi soldi nel progetto, perché con anche People hanno detto facciamo un album, per cui contemporaneamente con People abbiamo lavorato tantissimo per fare in fretta, perché c'era anche fretta di fare questo album che si intitolava People the Album, quindi anche l'album si intitolava People, People, sì, e c'era su Runaway ed è uscito nel 97.
0: E a quel punto esce anche la title track che va a confermare il successo grande, grandissimo di Runaway. Noi ascoltiamo People, siamo nel 1997, un momento in cui, malgrado già si avvertano i primi sintomi di quella crisi che poi sul finire del decennio coinvolgerà in maniera molto forte la musica dance nel senso più tradizionale, inserito negli anni 90 del termine. Poi torneremo a parlare, perché poi con il 98 si arriva ad uno dei classici della discografia di Sound Lovers. In questo momento c'è Natalie al telefono di Radio Dance Floor, la musica dance 24 hours today, come sempre, tutto il giorno, tutti i giorni, per tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando. E allora, People.

0: ci ha raccontato Natalie, canzone che va a confermare il successo davvero importante di Runaway. Arriviamo al 1998 con una canzone che è entrata nella leggenda. Sto parlando di Surrender. Natalie, anche in questo caso, poi ti chiederò se ci puoi canticchiare l'inizio di Surrender per poter regalare questa versione unplugged dagli ascoltatori di Radio Dance Floor. Allora, Surrender è una canzone che ebbe un successo enorme da subito.
1: Sì, però forse devo passare dirvi una cosa ancora prima, perché chi ha seguito veramente bene i Sound Lovers all'inizio hanno visto che nelle prime due canzoni c'era un ragazzo biondo, ballerino, altissimo, che cantava nei videoclip e faceva le serate. Poi, in realtà, e lo possono sapere tranquillamente tutti, il vero cantante si trovava già in Italia, ma andava avanti e indietro per l'Argentina, che era Germán Leguizamón, e ha questo suono particolarissimo, molto argentino, ha questo timbro molto particolare. Chiaro che al momento, non avendolo disponibile come persona, hanno dovuto cercarne un altro, e da tutte le audizioni hanno detto: allora prendiamoci questo ragazzo Kim, che purtroppo è venuto poi a mancare nel 99, per cui è morto veramente prestissimo, aveva solo 26 anni. E abbiamo dall'altra parte avuto la fortuna che Germán Leguizamón si era trasferito definitivamente in Italia, per cui poco prima che succedesse questo dramma con Kim, Germano, il vero cantante dei Sound Lovers, faceva già parte di nuovo del progetto, ed è successo dopo il terzo singolo, che in realtà non era Surrender ma Another Day, perché Another Day era il terzo singolo dei Sound Lovers, che era sul primo album. Poi, perché Surrender sembra praticamente Surrender, perché era praticamente anche in Italia una grande hit, mentre gli altri forse erano molto più all'estero, sentiti anche in Italia, ma un pochino meno. Surrender ha fatto il botto proprio in Italia, per cui per tanti Surrender sembra il primo disco dei Sound Lovers, in realtà è il quarto.
0: E quindi questo va a confermare questa vitalità straordinaria, perché partiamo nel 96, arriviamo al 98 con Surrender, ci sono già tre dischi precedentemente, insomma è una bella produzione. Surrender, sì, sì, sì. Una di quelle melodie che sin dalle primissime battute sono entrate subito nell'orecchio degli ascoltatori della radio, perché ribadisco, il concetto di fondo è che la radio in quegli anni era il veicolo principe per comunicare la musica, per far sentire la musica, non c'erano tutte le modalità che in qualche modo hanno costretto la radio a veder ridimensionata la sua posizione. Senti Natalie, prima di ascoltare Surrender, ci dai l'intro, ci canti l'inizio di questa canzone meravigliosa?
1: I used to be surrender, I used to be a lonely soul, used to get it on. Questo lo potete fare voi. Dance floor on the mic, na na na na na na.
0: Grande Natalie. Per tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor, a questo punto noi ci ascoltiamo proprio Surrender. Torneremo tra pochissimo a chiacchierare con Natalie dai Sound Lovers qui on Radio Dance Floor.

0: Il bello è quando poi senti chi ha cantato la canzone cantartela così dal vivo, con questa improvvisazione, con la qualità che purtroppo costringe il mezzo telefonico. Natalie,
1: sì, possiamo anche dire, no, agli ascoltatori che mi trovo all'estero, per cui chiaramente dove mi trovo io, dove siete voi, la linea non sarà perfetto, quindi invitiamo tutti a venire a qualche serata, almeno
0: certo,
1: ci possiamo sentire dal vivo.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Natalie, qual è il ricordo più bello, più vivo degli anni 90 della tua esperienza Sound Lovers e di quegli anni, proprio dal punto di vista umano? Tu, quando devi parlare degli anni 90, che cos'è che racconti di quei 10 anni?
1: Per me sono stati anni bellissimi, ho incontrato veramente tanta bellissima gente e non posso dire un'esperienza di più dell'altro, sicuramente anche i vari festival bar, anche se ne avevo già fatti come corista magari di Gianna Nannini una volta, ho fatto delle cose diverse, però per me certe esperienze televisive molto importanti, i viaggi che ho fatto nel mondo, è chiaro che quando hai 26 anni hai la possibilità di andare a Chicago, a non so, un giorno sei a Chicago, un giorno sei a Vienna, il giorno dopo sei a Berlino e il giorno dopo di nuovo in Ungheria, è una possibilità che non tutti hanno. Sono riuscita lo stesso a vedere tanti posti, parlo per me, per il mio co-socio, cioè per Germano ovviamente. È stata una bellissima esperienza che mi ha sicuramente segnato dopo, nella vita, anche per le scelte che ho fatto nella vita, perché inizialmente io non volevo assolutamente dare la mia faccia a un progetto di musica dance commerciale, perché avendo studiato musica, avevo studiato jazz, avevo avuto sempre la mia band che andava più verso il genere rock, avevo tanta paura che la gente mi vedesse solo come una ragazza che magari non... Sai, a quei tempi lì era difficile da spiegare, la musica dance veniva tante volte anche vista come musica fatta solo di computer, ma noi ci mettevamo dentro l'anima anche pezzi suonati da artisti, e quindi sicuramente io ci ho messo dentro l'anima con i testi, e poi come tu avrai magari sentito o visto, ho sempre rigorosamente rifiutato di fare le cose playback.
0: Certo.
1: Solamente dal vivo,
0: esatto.
1: Se non rifiutavo certe volte anche di fare un programma se proprio potevo, se non mi facevano fare dal vivo, perché mi dispiaceva troppo, preferivo arrivare direttamente alla gente così, per cui tutte le serate rigorosamente dal vivo, perché per me è una grande passione cantare dal vivo, anche perché ci metti sempre qualcosa di diverso e di più, e puoi far anche coinvolgere più le persone, insomma, per cui per me è stata una scelta importante di dare la mia faccia e voce ufficialmente al progetto The Sound Lovers. Mi vado ora anche orgogliosa. Molella, uno dei produttori, mi ha dato anche la possibilità con il secondo album di rifare Surrender e Abracadabra con la band suonata dal vivo, e che li avevamo messi come bonus track sull'album, e quindi ho avuto comunque tantissime soddisfazioni
0: per il progetto Sound Lovers. E credo che questo sia assolutamente bello, è uno di quei ricordi che nella memoria, ma soprattutto credo nel cuore di un artista, rimangono davvero profondi. Siamo arrivati a Surrender 1998, l'anno successivo è il momento di Walking. Ecco, Natalie, prima di ascoltarlo ci racconti brevemente come nasce questa canzone. Ci stiamo avviando verso la fine del decennio, verso la fine del millennio, come dicevo già si avverte un po' la crisi che da lì a poco incomincerà a stravolgere il mondo della dance, orientandolo verso un'esperienza più elettronica, insomma certe esperienze forse estreme, oserei dire, che hanno in qualche modo snaturato il suono dance degli anni 90, molto melodico, con una grande importanza conferita alla voce. Come nasce Walking?
1: Walking nasce dopo Surrender, noi due sappiamo ovviamente che tra Surrender e Walking c'era ancora Mirando il Mar, ma Mirando il Mar era una canzone estiva, e siccome era il quinto singolo ci siamo detti ok, siamo al quinto singolo, dobbiamo in ogni caso dare prima una svolta, facciamo un cambiamento proprio radicale, e abbiamo fatto Mirando il Mar perché volevamo che Germán cantasse qualcosa in spagnolo, e da lì è nato Mirando il Mar, abbiamo fatto il festival bar e tutto quanto.

0: cambio radicale e abbiamo fatto Miranda al Mar perché volevamo che Germán ci cantasse qualcosa in spagnolo e da lì è nato Miranda al Mar, abbiamo fatto il festival bar e tutto quanto. Quando è passato quel periodo e siamo tornati nell'inverno, abbiamo detto dobbiamo tornare ai nostri suoni di Runaway, People, Surrender, torniamo ai nostri suoni malinconici un po' dei nostri inverni e praticamente lì è nato la melodia di Walking. Poi abbiamo cominciato a scriverci, sai, se vi devo proprio raccontare non è molto semplice far capire come nasce una canzone, ma ovviamente ci si lavora su tanto tempo e abbiamo una mente incredibile perché uno dei nostri produttori, Roby Santini, che voi conoscete anche bene come RSDJ, lui è lo stesso anche la voce di Hotel St. George, è il produttore di Billy Moore Up and Down, è il produttore di Souvenir d'Italie, cioè, ne ha talmente tante di idee per la testa lui, io lo chiamo il mago della musica, è una persona che ha talmente tanta musicalità dentro
1: ed è un titolo che si merita a pieno diritto e noi ce l'ascoltiamo.
0: Assolutamente, è un mago, per cui lui tante volte faceva nascere le melodie e insieme facevamo i testi e da lì d'inverno del 99 è nato Walking, che è durato anche quello come Surrender tantissimi mesi. Poi
1: Natalie, ti chiedo un altro favore per gli ascoltatori di Radio Dance Floor, ci fai l'intro di Walking, anche perché in questo caso io so che in tanti lo canteranno insieme a te.
0: Walking on the street, I

0: altra canzone che divenne un classico della produzione di Sound Lovers. Ci stiamo avvicinando al 2000 e quindi è un momento importante. Poi Natalie ci parlerà dell'evoluzione, ecco, di Sound Lovers, che usciranno a breve con un nuovo prodotto. Ma noi rimaniamo, ecco, come dire, circoscritti in questi 10 anni che sono quelli che Radio Dance Floor va ad esplorare, e arriviamo a Wonderful Life. Ecco, Natalie, nel 2000 arriva questo singolo importante anche nel titolo, perché rappresenta, come dire, un'aspirazione, uno stile di vita in qualche modo.
1: Sì, la vita è bella. Infatti avevamo un po' di conoscenti, persone che ci seguivano nelle serate. C'era una nostra amica particolarmente in un brutto periodo della vita, e ci siamo messi giù a scrivere questo pezzo che a lei, infatti lei lo continua a dire, che le ha cambiato la vita. Quindi lei sa che parlo di lei e probabilmente vi ascolta come sempre. Sicuramente è una canzone dove dice di avere la forza di usare, di provare, di non aver paura. Sicuramente bisogna tentare nella vita.
0: E da qui nasce Wonderful Life, che poi un invito, esatto, alla positività, all'ottimismo, alla voglia di guardare sempre oltre, insomma di non lasciarsi in alcun modo schiacciare dalle difficoltà. Ed è un po', vedi Natalie, quella meravigliosa positività che è tipica degli anni 90 ed è tipica degli ascoltatori di Radio Dance Floor, che hanno fatto propria la filosofia di quegli anni in cui si viveva con il piacere di incontrarsi, di divertirsi. Oggi la discoteca ha cambiato completamente fisicamente e non l'ha cambiata in meglio assolutamente, ma gli anni 90 rimangono ben vivi anche per il fine settimana, quando ci si incontrava, quando si andava ad ascoltare Natalie con i Sound Lovers, perché era bello incontrarsi ed era bello poi chiacchierare, commentare, andare a cercare quella canzone, sperare che poi uscisse il remake della canzone per poterlo ascoltare. Insomma, anni irripetibili di fatto, Natalie, vero?
1: Sì, ah, guarda, assolutamente vero. Penso che la magia degli anni 90 era proprio il fatto che avevamo tanta fantasia diversa e soprattutto melodie di tutti i tipi diversi. E io do sempre un po' la colpa al fatto che forse è spuntato fuori quella moda di avere non più le discoteche, ma più dei barretti lounge, non so come chiamarli, sai, quei tanti posti in più, ma molto più, cioè molto moderni da vedere, molto lounge, molto in, che esatto, sicuramente esatto, avevano bisogno di un genere di musica un po' diversa, e lì cominciavano a mettere la lounge, però è tutta molto molto musicale, tranquillo, che non invita la melodia, per cui pian piano forse i DJ erano magari un po' stufi a fare sempre le vere e proprie canzoni, non lo so, ma credo che sia stato il periodo del boom di tutti questi locali lounge bar, no? Questa nuova moda che faceva molto figo e quindi richiedeva un altro tipo di musica forse, per cui dopo in realtà nei 2000, che noi abbiamo continuato a suonare dischi, però ovviamente sappiamo tutti che è venuto fuori poi internet, quindi da un lato è molto positivo, dall'altro che perché è un motore di ricerca, dall'altra parte per la musica è stato un dramma in realtà, per i musicisti soprattutto, e quindi il mercato è andato molto molto a scendere, a cambiare.
0: Certo, orientandosi verso musicalità, sonorità, verso esperienze poi, esatto, poi diverse. Natalie, in conclusione, prego.
1: Cioè, però alla fine io vedevo nei locali che le persone venivano a tutte le serate anni 90 perché c'era una certa mancanza di quel tipo di musica.
0: E io credo che questa mancanza ci sia e continuerà ad esserci, perché sono stati 10 anni meravigliosi, irripetibili, come più volte Natalie hai voluto giustamente sottolineare. Ci salutiamo con Wonderful Life, questo invito alla positività, all'ottimismo, come esatto, dicevo. Beh, a questo punto Natalie, un classico, un saluto agli ascoltatori di Radio Dance Floor.
1: Beh, io veramente a tutti voi, gli ascoltatori di Radio Dance Floor, ma anche a voi ovviamente lì in studio, veramente un ringraziamento da parte mia proprio per questa intervista che è importante. Gli anni 90 non andranno mai via, saremo sempre nei vostri cuori e voi nei nostri cuori. Vi ringrazio a tutti, vi mando un enorme bacione e stiamo tornando, quindi ci sentiamo, ci vediamo spero presto.
0: Benissimo, e sarà bellissimo. Natalie, grazie, un abbraccio, e a questo punto on Radio Dance Floor questa è Wonderful Life.

0: Radio Dance Floor, come sanno bene gli ascoltatori della radio che è assolutamente votata alla dance anni 90, non è soltanto l'ascolto dei classici di quei meravigliosi 10 anni, ma è anche l'opportunità di poter di ricevere dalla voce dei protagonisti di quegli anni il racconto degli anni 90. Al telefono di Radio Dance Floor Kim Lucas, e con Kim andiamo a scoprire una parte straordinaria della dance. Kim, benvenuta su Radio Dance Floor.
1: Ciao, grazie tanto.
0: Grazie a te per la disponibilità. Ecco, prima di arrivare a parlare e di ascoltare le tue canzoni straordinarie, anche perché poi parleremo di successi davvero mondiali, ci puoi raccontare chi sia Kim Lucas?
1: Allora, Kim Lucas è innanzitutto, prima che era nato il progetto di dance, musica dance, Kim Lucas, diciamo è sempre stato anche il mio nome d'arte, anche prima quando lavorava come attrice, perché mi sono laureata in Inghilterra proprio come attrice, poi sono arrivata in Italia ecco 98, e poi dal 99 era nato il progetto della musica, e poi siccome infatti mi ha chiesto Roberto Torassi, che era il produttore di All Early Ones, lui ha detto: ma allora il titolo di progetto per questa canzone? E ha detto: il mio nome d'arte Kim Lucas. Ah, bello, bellissimo. Quindi è ormai il nome proprio abbiamo tenuto, quindi sì, nome d'arte Kim Lucas con la K, però
0: certo,
1: ancora c'è quelli ancora che mettono, ovviamente non è nell'alfabeto italiano, però tanti che mettevano anche sui compilation, ma non solo in Italia ma anche all'estero, con la C. Infatti il mio album, proprio il CD che ho fatto, si chiamava Kim Lucas with a K, con la K.
0: Bella. Ed effettivamente Roberto Turati non sbagliò nella valutazione, anzi insomma fu veramente, riuscì a capire veramente la tua straordinaria abilità. Kim, noi partiamo con il disco che di fatto fece conoscere a un pubblico enorme Kim Lucas, che è All I Really Want. Ci puoi dire brevemente da dove nasce il contenuto di questo disco, poi un cantato importante, una base ritmica altrettanto affascinante, come ben sanno gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Come nasce All I Really Want?
1: Allora, All I Really Want era nato infatti che io sono andata in studio sempre da Torazzi, infatti dove ho conosciuto lui, per lavorare con era una ragazza italiana che cantava in inglese, e sono andata a curare la pronuncia di questa ragazza che facevo con altri vari cantanti. Subito Torazzi, le è piaciuto subito Roby, la mia voce, ha detto: è un po' diverso, fai questa prova, che senza dire il nome, però c'erano altre persone che hanno fatto un po' di prove di questa canzone. Io mi ha chiesto proprio: vuoi provare a scrivere il testo? Come ritmo e tutta la melodia mi dava sì il senso di scrivere il testo di questa ragazza, diciamo che sta un po' giù perché è finito male la sua storia di amore, e lei chiede, ecco, per un giorno in più per dimostrare a, diciamo, il suo amore perso, che ecco che lei è la ragazza giusta per lui.
0: Bello, assolutamente, insomma dietro quella c'è finalmente un lieto fine, ci vuole. Senti Kim, noi lo ascolteremo tra una manciata di istanti, tu ce lo puoi introdurre cantandocelo?
1: Ok, va bene. All I really want is one more day to make you change your mind and run away on dance floor.

0: Bene, grande canzone All I Really Want che arrivò ai vertici di tutte le classifiche. Una domanda, Kim, qual è l'emozione che si prova quando si sente la propria canzone passare sui grandi network nazionali e si sente la propria canzone al vertice delle classifiche, delle più ballate, delle più richieste, delle più ascoltate? Insomma, qual è l'emozione che si prova?
1: Allora, ovviamente sento raramente adesso sulla radio, però ancora ci sono quelli che passano ogni tanto. Però mi ricordo all'inizio, era anche tutti i miei dischi un'emozione veramente forte, molto, soprattutto quando magari andavo al supermercato o al centro commerciale e sentivo e mi faceva ridere, perché magari se nessuno sapeva chi era il cantante di quel pezzo, quel brano. Però molto bello. E poi ovviamente quando non aspettavamo nessuno il successo che ha fatto, quindi anche quello è stato bellissimo, proprio molto bello, perché passava da una radio, tra uno all'altro comunque c'è il momento in cui tutti stanno a mettevano
0: Dai, All I Really Want, è certo, sì. È stato davvero un successo straordinario. Kim, arriviamo al tuo disco del 2000, che è Let It Be The Night. Il secondo disco è sempre un po' complesso, nel senso che bisogna garantire le caratteristiche di successo, di piacevolezza del primo, un po' una scommessa sempre. Come nasce Let It Be The Night?
1: Allora, Let It Be The Night, sempre, sai, il team di produttori con Roberto Taratti, anche l'autore Giorgio Borretti, con cui ho scritto tutti i pezzi, con lui mi sono sempre trovato benissimo, perché lui aveva già magari l'idea delle melodie che scriveva. Lui ha detto che mi immagina magari la storia un po' così. Infatti con la chitarra magari eravamo in studio, io cominciavo a scrivere, perché io rispettavo che alla fine, sai, era nata da lui la canzone, e lui immaginava infatti proprio questo sogno di questa notte piena di colori, che magari le volte vediamo, sai, la vita un po' in bianco e nero spesso, però in questo sogno vedo tutto con tutti i colori del mondo e ti sveglia con il sole, con tutto chiaro, diciamo, insomma. Quindi un testo molto bello, molto bello. Infatti spesso quando faccio le serate, ancora prima che canto, le volte ogni tanto spiego anche
0: il significato,
1: pubblico, no?
0: Certo,
1: perché è molto positivo, molto bello come testo.
0: Certo, come del resto anche All I Really Want, piuttosto che appunto Let It Be The Night di cui stiamo parlando. Adesso noi l'ascoltiamo, ritorneremo poi al termine della canzone a scoprire assieme a Kim Lucas, in questo momento al telefono di Radio Dance Floor, che cosa in quell'anno importante, siamo nel 2000, segnò l'arrivo di To Be You. In diretta su Radio Dance Floor, Kim Lucas, questa è Let It Be The Night.

0: Canzone importante, canzone che segnò la riconferma della straordinaria validità artistica dell'estensione vocale di Kim Lucas. Kim, nel medesimo anno il tuo terzo singolo, che è To Be You, è ancora una volta grande successo. Una domanda prima di arrivare a parlare di questo singolo. Abbiamo parlato della radio. Che cosa è stata la radio per Kim Lucas e che cosa è stata la radio per gli anni 90? Qui siamo sul finire proprio degli anni 90, già le cose stanno un pochino cambiando, ma la radio ha ancora un'importanza davvero grande.
1: Perché ormai ovviamente le cose sono cambiate tanto negli ultimi, diciamo, 15 anni, no? Però la radio anche per me è ancora un'importanza molto profonda. Forse dopo quello che ha vissuto come artista, anche i successi che ha avuto, quindi è ancora una cosa molto personale, molto importante. Sai, la radio è bello perché ti scopri nuovi artisti, nuovi pezzi. Anche io, che sono arrivato appena in Italia dall'Inghilterra, che era tutto nuovo per me, la musica dance italiana anni 90, quindi mi ha aiutato anche di imparare e ascoltare tanti pezzi anche dall'inizio degli anni 90, quando io ero ancora in Inghilterra. E poi anche io ho la fortuna che tanti di questi artisti ormai sono diventati anche grandi amici, quindi la radio, ripeto, molto molto importante.
0: Certo, soprattutto perché c'era l'opportunità di ascoltare la canzone alla radio ed è un sapore assolutamente, assolutamente diverso. Ascoltiamo To Be You e poi al termine della canzone andiamo un po' a scoprire che cosa c'è dietro a questo terzo grande successo di Kim Lucas, in questo momento on Radio Dance Floor.

0: grande successo ancora una volta, anche perché poi è la riconferma di quel filone musicale molto gradevole. Ecco, Kim, nelle serate il rapporto con il pubblico immagino che sia stato sempre straordinario, molto caldo, una grande interazione tra l'artista e i brani che poi si prestano molto anche ad essere cantati. Io credo che ti sia capitato di vedere molte persone che non soltanto stessero ballando le tue canzoni, ma anche le stessero cantando.
1: Sì, e poi anche quella è la cosa bella della musica anni 90, perché unisci tutti, nel senso magari un po' meno della musica di oggi, però tutti, c'è un bel equilibrio, poi tutti sono lì a ballare, con piacere si cantare, poi aspetto il momento che arriva il ritornello e bam, parte, e vedi già che la gente, le ragazze non vedono l'ora che cantano insieme sulle mani. Bello, ancora bello di queste serate anni 90 che facciamo io e i miei altri amici, colleghi della musica
0: degli anni 90.
1: Certo. Degli anni 90, sempre bello, sempre la gente che vengono sono quelli proprio che sono appassionati alla nostra musica, diciamo.
0: E al mondo, che gli anni 90 portano con sé. Senti, To Be You, terzo singolo, che cosa c'è dietro a questa canzone?
1: Quello è forse dei tre grandi successi, dei tre pezzi, no? E poi c'è Cloud Nine, però come testo che ha più profondità, perché parla proprio che ognuno di noi abbiamo il diritto di essere noi stessi. E sai, mondo come oggi, però alla fine nessuno può portare via quello. È importante di, anche nei momenti magari ti senti un po' giù, di sempre tornare e ricordare di sorridere, che io dico anche tanto che io, se bisogno di un amico, io ci sono, perché sai, un amico è sempre importante. Però ecco, You Were Right, quindi To Be You, quindi sì, proprio è questo diritto di essere te stesso.
0: Bella questa cosa.
1: Sì.
0: Dunque, To Be You è il terzo singolo del 2000, un anno che vede due grandi dischi che sono Lady Be The Night e To Be You. Siamo all'inizio proprio del nuovo millennio, quando nel 2001 c'è Cloud Nine. Noi lo ascoltiamo e poi, arrivando quasi al termine della nostra chiacchierata, ecco, vorrei che Kim tu ci raccontassi cosa c'è dietro a questo disco, e poi vorrei che ci raccontassi, ecco, senza svelare nulla, di un progetto bello insieme a Natalie dei Some Lovers. Adesso ascoltiamo Cloud Nine e poi ritorniamo a parlare con Kim Lucas qui su Radio Dance Floor, la radio che è 24 Hours Today, solo dance emozionante.